0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

Ci siamo conosciuti al pub. Io non l'avevo mai notato, ero con quattro mie amiche bevendo un cocktail anacquato. Qui dalle mie parti non c'è molto in giro, a volte vado in discoteca, ho fatto qualche tiro, ma niente.

0: Sei, sì, sono qui, sì, come 6 luglio, 6 luglio 2026, 6-7-26, siamo qui anche in questa giornata. Eccoci qua in questo lunedì 26 luglio, no, 26 luglio, tra 20 giorni, 6 luglio 2026, mi ricorda che sono andato io il 26 luglio. Bene, ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche questa mattina pronti per un altro non è mai troppo presto in diretta quando sono le 4:33, 33 secondi, abbiamo preso anche l'ora doppia, evviva l'ora doppia! Evviva, evviva, viva, viva l'ora doppia, abbiamo preso l'ora doppia. Non è che si piglia poi sempre st'ora doppia, Quindi quando c'è c'è. E quando non c'è l'ora doppia, che succede? Quando non c'è non fa niente. Si va avanti lo stesso perché giustamente se non c'è l'ora doppia non c'è l'ora doppia, se c'è però l'ora doppia c'è l'ora doppia. E allora siamo qui in diretta e dopo l'ora doppia dobbiamo salutare le nostre radio che stanno sempre con noi, tra le quali Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, e poi Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV 7:30 replica, Radio Mare Italia in diretta con noi e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi, alla quale apriamo il cursore per far leggere le radio. Eccola
1: È
0: qua.
1: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

tanti auguri, Sylvester Stallone, tanti auguri, caro Sylvester, tanti auguri Sylvester Stallone da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, mi mancano i tuoi sguardi, quelle dolci coccole che io avevo insieme a te, ti amo amore mio, buongiorno da Marco Roma.

0: E questi erano i saluti di Marco Roma. Adesso lo interroghiamo, vediamo se ce l'abbiamo subito. Allora, andiamo a cercarlo.
1: Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro, pulsante.
0: Ecco, sì, avviamola.
1: WhatsApp, voce non attiva.
0: Sarà sveglio? Sì, sicuramente sarà sveglio.
2: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come va? Siamo, allora, siamo in viaggio, eh? Si sente che siamo in viaggio. Va bene.
2: Sì, oggi.
0: Siamo un po' in ritardo.
2: Oggi ho fatto un po' tardi.
0: Vabbè, tanto. Allora, buon lunedì, oggi è 6 luglio, 6-7-26.
2: Sì.
0: Allora, come procede il viaggio, come il tempo?
2: Oggi, allora, il tempo è bello, la macchina segna 21 gradi.
0: 21 gradi no, non è poi tantissimo.
2: 21 gradi? 21 e mezzo, comunque sembra tutto bello, tutto tranquillo.
0: Sì.
2: Regna la pace, io amo quest'ora.
0: Ah, ecco. Bene. Forse se metti l'auricolare, non la mia voce, quando sei in viaggio è meglio. Poi quando facciamo l'intervista...
2: Lo so.
0: Tu non c'è.
2: Purtroppo sto alla guida e ho gli auricolari, le orecchie.
0: Ah, c'è già l'auricolare, quindi meglio di così. Sì. Vabbè, non importa. L'importante è avere la voce, poi quando facciamo l'intervista averla un po' più pulita. Adesso va bene, fa niente.
2: Sì, ci
0: accontentiamo di questo. Allora, dunque, cosa fanno i nostri masnadieri, ovvero Damiano e Leonora? Dormono?
2: E Damiano e Leonora dormono. Ieri praticamente non li ho sentiti per 24 ore, mi ha mandato un messaggio lì,
0: sì.
2: La sera.
0: E che ha detto?
2: Ah, certo, non ti fai sentire, ha detto a me. Io, sono loro che intanto spariscono. E niente.
0: Beh, comunque, allora, la giornata di oggi, dobbiamo ricordare chi ci sarà mercoledì sera con noi, visto che 20 di sera va avanti anche durante l'estate e non si interrompe, no?
2: Abbiamo due attori, no, faremo le interviste anche d'estate, bellissimo questa cosa.
0: Certo.
2: Di solito tutte le radio mollano,
0: sì, tutti fanno chiudono
2: palinsesti, tutti fanno festa.
0: Anche la Rai manda il meglio di, tutti il meglio qua, il meglio là, noi invece siamo sempre in diretta, quindi... Siamo
2: sempre in diretta.
0: Certo.
2: Io vi ricordo una cosa, che quando io stavo, che ero il primo della lista sui lunatici,
0: sì,
2: alla Rai, mi ricordo che un giorno lì telefonò un Giuseppe Cesena.
0: Ah.
2: È stato in diretta.
0: Ah, sì.
2: Non ti ricordi?
0: Ma qualche volta sarà capitato, però.
2: Sì, mi ricordo. Ti ho sentito in diretta. È stato bene, è stato tanti anni fa. Sì. Forse ho ricordato un episodio molto vecchio.
0: Ecco, allora, invece noi mercoledì sera...
2: Non so perché mi è venuto in mente. Comunque, mercoledì sera abbiamo due attori molto interessanti per i film che hanno fatto.
0: Sì.
2: Dal Pacino, De Niro, Mel Gibson e tanti altri. Allora, Mauro Rossella e un italo-egiziano Eskandar.
0: Quindi,
2: con la K.
0: Eskandar e Mauro Rossella. Bene, allora lo ricordo. Ecco, invece stamattina stiamo andando a Tor San Lorenzo, me lo ricordiamo. E la frase magica qual è? Per la fornitura di calzini, costume o d'altro, capo d'abbigliamento.
2: Allora, io vorrei mettere comprami.
0: Ah, vuoi mettere comprami? Questa la conosco.
2: Vediamo se la conosci e poi dirò una cosa.
0: Ah. Quella che firma le borse, Valentino?
2: Sei preparatissimo.
0: Sì, Viola Valentino?
2: Sì, certo. Certo,
0: che volevi...
2: lei, sì.
0: Che volevi
2: siccome
0: dire?
2: Tra tre mercoledì
0: sarà qui,
2: lei sarà qui con noi, mi ha chiamato lei a me ieri, mi ha telefonato,
0: Sì.
2: Veramente mi ha mandato pure un messaggio, penso 5 minuti fa, lei adesso su WhatsApp.
0: Perché già è sveglia, già è sveglia.
2: È sveglia, via Valentino, penso alle 4 già. Ah. Forse scrive, perché okay. Nel 2020, cioè lei ha fatto, comunque ha fatto un album.
0: Sì.
2: O scrive canzoni, perché come tutti gli artisti. Mm-hmm.
0: E allora...
2: Vabbè, ha fatto un bel album, a parte che nel 2000, quest'anno l'hanno scartata, l'hanno voluta, però lei ha fatto una canzone per Sanremo.
0: Ah, ecco.
2: Sì, e purtroppo è stata scartata. Non capisco. Canzone, come tanti cantanti.
0: Certo, per quello sì, si sa. Allora, Viola Valentina, comprami.
2: Comprami. Volevo salutare Giovanna perché è collegata con noi questa mattina.
0: Ah, buongiorno Giovanna. E Viola Valentina, anche c'è Raffaele, quello del mercoledì, quando sono parlato sarà molto contento che lui è un fan di Viola Valentino.
2: Allora può telefonare ieri sera.
0: Glielo ricorderemo adesso, poi glielo ricorderemo.
2: Glielo ricorderemo perché ha una bella voce anche da intervistare nel parlare, non solo nel cantare. Bella voce, quindi è piacevole intervistarla. Ho parlato ieri con lei, quindi ho potuto capire questo qua.
0: Certo. Io l'ho intervistata non so quanti anni fa, forse sette anni fa, però una versione breve di 3 minuti, 4, ecco, quindi invece l'avremo...
2: Perché 3 minuti, 4?
0: Perché le interviste che facevo io, quelle che facevamo noi, erano di 6-7 minuti più il brano, ecco, non erano molto lunghe, se ti ricordi. Bene, allora... Certo. Viola Valentino, comprami questa mattina per andare da Marco. E sì. Ci sentiremo naturalmente alle 7:10, ok? Anzi, no, ma anche alle 5:15 con te, che oggi c'è solo il capitano, quindi ci sentiamo anche dopo. Allora, a tra okay. un po' allora. A dopo. Ciao. Grazie Marco. Arriva Viola Valentino con Comprami.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Sì.
2: Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone,
1: certo, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività. Io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso, è stata una cosa
1: simpatica. Hai avuto questo scimmiottino piccolino?
2: Ho avuto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter.
2: Monkey sitter.
1: Monkey sitter. Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura?
2: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: Ah, è napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose, questo lo riconosco anch'io. E quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar...
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa, ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Ecco. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 200, cioè
2: 250 anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul guscio.
1: Ma comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Ah, hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: insomma, io...
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Ah, vole... Però poi, insomma, diciamo che alla fine non...
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Allora, grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Ma, per però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, facci, salutaci con un nitrito. Vai, Gabriele.

International Radio. Sono Umberto Longoni e sono un cantautore. Io mi definisco di ritorno, nel senso che in giovane età ho lavorato per molto tempo, molti anni, nella musica a livello professionistico, collaborando con autori importanti all'epoca. Ho scritto una canzone per Gigliola Cinquetti, che in quei momenti era una cantante famosissima, ma sono tornato perché la passione della musica non si può tacere. Quindi adesso vi lascio all'ascolto di un mio brano, l'ultimo mio brano, dal titolo Inverno in città. In questo, come negli altri miei brani, direi che il testo ha sempre molta importanza e la melodia. Se volete potete ascoltarmi anche su Spotify o su YouTube. Grazie.

Nebbia che sale, gente che va, e quest'inverno si passa in città.

ma dentro piove, sai. Nebbia che sale, gente che va, ma questo inverno poi finirà.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

International Radio. Sono Luigi D'Aprile, nato nella bellissima città di Brindisi, mi avvicino alla musica all'età di 5 anni, studio pianoforte preparando esami per il conservatorio musicale. A 17 anni arrivano le prime serate live come pianista, cantante e animatore, esibendomi in diversi locali della provincia, in occasioni di matrimoni e feste di piazza. Ho la fortuna di salire come musicista nel lontano 98 fino al 2006 sulle navi da crociera, intrattenendo tutti i passeggeri con pianoforte e voce e serate spettacolo con orchestre con vari generi musicali internazionali. Insegno pianoforte e voce, collaboro con l'etichetta Magilla Spettacoli e la casa discografica Sorridi Music. Mi trovate su tutti i social come Facebook,

Facebook, Instagram con il nome di Luigi D'Aprile. E oggi vi faccio ascoltare uno dei miei brani scritti e arrangiati da me con il titolo Donna Esplosiva, dedicata a una persona speciale che potete ascoltare su tutte le piattaforme come Spotify, YouTube e Amazon Music. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao!

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Vincenzo, io ti ammazzerò. No, il capitano, che ammazziamo il capitano qui, che facciamo? Buongiorno.
1: C'è anche Vincenzo?
0: Sì, sì, c'è anche Vincenzo. Vincenzo è il capitano Vincenzo.
2: Lo sai che dietro le quinte Giuseppe mi ha detto che il capitano si chiama Vincenzo, io non lo sapevo.
0: Hai capito, capitano? Che non sapeva che tu ti chiamassi.
3: Mamma mia, che questi a Roma non sanno nulla.
2: Io sapevo sempre capitano
0: Vincenzo. Allora, non lo sapevo. Che pensate della Norvegia che ha battuto il Brasile?
3: Ale.
2: Ma io non la sto seguendo tanto, ma sono usciti fuori dai mondiali il Brasile?
0: Sì, il Brasile è uscito fuori dai mondiali.
2: Guarda, veramente non me lo sarei mai aspettato.
0: Poi invece il questa notte ha giocato l'Inghilterra con il Messico e ha vinto 3-2, quindi cioè io non so i gol, non so niente, perché ho chiesto.
2: Io comunque vedo tanto l'Argentina tanto forte, perché quest'anno vedo un super. Noi abbiamo avuto un dono, secondo me. L'ultimo PIB d'oro è proprio Messi. Penso che ha battuto ogni record e lui penso che è troppo veramente forte. Non lo so. Secondo me la porta a vincere i mondiali sicuramente.
0: Ma vedremo adesso cosa succede. Sì. Perché poi abbiamo ancora Portogallo-Spagna che dovranno giocare. Anche qui un'altra. Una delle due cade. Chi sarà, la Spagna o il Portogallo?
2: Spagna e Portogallo, io penso che passa il Portogallo.
0: Bah, chissà.
2: Secondo me sì.
0: Anche la Spagna. Anche la Spagna ha avuto.
2: Ma c'è Ronaldo, c'è sempre Ronaldo, no?
0: Sì, nel Portogallo c'è ancora Ronaldo, ha fatto anche un po' di gol. Quindi...
2: Io penso che va in pensione.
0: Vabbè, adesso.
2: Finirà 50 anni, finirà.
0: Va bene, adesso ne ha 41, no? Adesso secondo me dopo 41-42 anni. Non...
2: No, beh, comunque questi veramente sono campioni, perché c'ha 41 anni ancora i mondiali. Veramente tra Ronaldo e Messi sono due veramente due potenze.
0: Non so, mi pare che il portiere più longevo è stato forse Buffon a 44-45 anni, mi pare, credo. Però non so, i calciatori beh, devono correre, quindi non hanno tutta sta forza. Anche Totti...
2: no, però Ronaldo, lui non so se tu sai, è veramente, c'è un fisico magro, ma magro, esile, sempre allenato alla perfezione, addominali, proprio tutto preciso, tutto tirato. È uno dei pochi, penso, dei calciatori che stanno così come lui.
0: È come il capitano, anche lui tutto allenato.
2: È capitano, è alto come il capitano, solo che però...
0: Capitano è alto invece Ronaldo.
2: Il capitano ci piace la carbonara, no, la matriciana.
0: No, capitano no. Capitano è salutista il capitano, vero capitano?
3: Ma parlate di mondiali di testa?
0: Mondiali di
2: pancia. Voglio fare una domanda al capitano.
3: Che mondiali state parlando? Non capisco. Dal pallone passare alla pancia. Dalla pancia passati alla mente.
0: Lasciamo alla mente.
2: Quanto ti mancano le tue navi?
0: Quanto ti mancano le navi?
2: Ma forse anche no. Sì o no?
3: No, ma io allora, la mia vita è stata fatta, diciamo, come un puzzle, no? Poi hai messo quei pezzetti là, li hai messi, stai mettendo altri pezzetti. Non vivo di ricordi, nel senso. Poi le navi, dovevo capire che non è un mestiere, diciamo, a sé, cioè uno fa. È una filosofia di vita fare il capitano, hai capito? Non è che. È un ruolo un po' romantico, ma non è perché mi faccio il capitano, allora dice vabbè, quello ha fatto il capitano. Capitano è una filosofia di vita, hai capito? Certo, perché se tu vuoi ragionare, prendi una valigia e vai su un mezzo nautico, già ti fidi del mezzo nautico, cioè si crea quando tu eri sulla nave. Che poi non è una nave tua, diciamo, te la danno in mano a te, ma non sei tu il proprietario, ok? Cioè tu diventi come, però era tua la nave, già si crea questo rapporto di fiducia irrazionale, no? Perché se tu pensassi che vai su una nave, quello l'oceano, affonda, no? c'è un rapporto un po' anomalo, diciamo, non proprio veritiero, diciamo. Allora si creano questi connubi, poi molte volte ti devi fidare le persone, perché tu caricare una nave non è una cosa che in 5 minuti si può caricare una nave. Allora tu vai in Giappone, arrivai in Giappone, non conoscevo le persone, viene uno da te e dice allora noi carichiamo così, e tu con un po' di esperienza devi capire a quello se ti sto facendo scemo, se non ti faccio le caratteristiche della nave, si può fare. È un modo di vivere abbastanza, diciamo, a sé. E poi la cosa più importante, decisione. Devi decidere in poco tempo. Non puoi dire giri i pollici, hai capito?
2: Qua
3: chiudi l'ufficio, te ne vai.
0: Domanda, ti vuoi fare una domanda, poi mandiamo il nostro Dennis.
3: Andiamo via.
2: Capitano? Se voglio fare una domanda, ma sulla storia della, visto che tu ne sai più di me, sulla storia della Concordia di Schettino e tutta quella storia che è successa, ma tu come la pensi?
0: Allora, niente,
2: sul fatto suo.
0: Allora, facciamo così, facciamo prima
2: parliamo dopo?
0: Sì, perché sarebbe forse
2: ok, è lunga. Ok.
0: Allora, andiamo.
1: Componi messaggio.
0: Sentiamo il messaggio di
1: messaggio
0: Dennis.
1: Vocale, durata 1 minuto e 27 secondi, 5 luglio alle ore 12. Ascoltato.
4: Registrazione bloccata.
0: Sentiamo il nostro amico Dennis, il nostro cugino Dennis che arriva.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Naturalmente qua sempre Dennis, un grande salutone a te Giuseppe e saluti inoltre a tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano questo tuo programma del mattino. E oggi saluto tutte le persone che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata e sì, li saluto tutti perché a volte non so chi c'è e chi non c'è, allora facciamo una roba compresa tutti e via, ecco come si può dire, no? Comunque dai, li saluto tutti dal primo all'ultimo. Oggi ti vorrei chiedere
0: cosa
5: sì, una canzone dei Nomadi che si intitola C'è un re. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto di nuovo tutti e noi ci sentiamo alla prossima naturalmente.
0: C'è un re.
5: Ciao.
0: E allora gli mandiamo il brano, il re.
4: Invia messaggio vocale.

0: Era il brano dei Nomadi, C'è un re, e siamo qui. Allora, adesso possiamo ritornare alla concordia, perché Marco,
1: volevo sapere, lui a livello tecnico, se pensava che comunque Schettino è stato veramente, lui ha abbandonato la nave, o lui è a favore di Schettino, o quello veramente che è successo. Penso che lui sa tutto, e capitano.
0: Mi pare che lo conosca proprio a Schettino, vero? Lo conosci, capitano Schettino?
2: Io l'ho navigato due volte.
0: Insieme a lui?
2: Lui è più grande di me, sì. Di un paio d'anni. Più grande di me. Lui faceva il secondo ufficiale e io ero il terzo ufficiale.
0: Ecco.
2: L'ho navigato quando lui era in Tirrenia. Eravamo tutti e due in Tirrenia. Allora, per capire le tragedie marittime, diciamo, nel campo marittimo, bisogna avere delle competenze, perché per mare è molto romanzato le cose, no? Il capitano già c'ha questa cosa il fascino che certe cose le fa per dei motivi e degli altri. Ma la cosa principale da capire è che il modo di poter ragionare su una nave è un modo a catena, vale a dire che c'è una trasmissione di ordini, di dati, fatto in un modo a catena, vale a dire io dico una cosa, tu lo dici a quello dice a quell'altro, quello dice a quell'altro, quello dice a quell'altro. Se la catena è fatta di trasmissioni, è perché questa trasmissione deve essere effettuata da persone che, anche se non hanno il potere, ma è come se tu stai elaborando quello che io ti sto dicendo a te, specialmente nella trasmissione del comando. Il comandante in prima, che è il capitano Schettino, c'è anche il comandante in seconda. Non è che il comandante in seconda è un doppione, perché diciamo il comandante non deve fare niente, il comandante in seconda deve fare le cose che fa il comandante in prima. È come se tu che fai in una struttura metti due dirigenti, non avrebbe senso. Ma ha senso se un grande reparto, ok, c'ha tanti uomini, parliamo di 1100 persone di equipaggio, ok? E molte volte tu devi dare l'idea di dare la trasmissione che viene filtrata da un'altra persona che dice vicino al comandante: comandante, sì, voi avete ragione, però, ok? Allora,
3: schermo oscurato.
2: Bisogna capire una cosa poi. Quando un comandante entra in un ambiente di una nave, no, no a terra, parliamo di un ambiente di una nave, io prendo e vado sul ponte di comando. È una cosa proprio intrinseca in quell'ambiente lì, che tu in quel momento abbassi un po' la guardia, dice, perché c'è il comandante, ci pensa lui. Io l'ho provato io da ufficiale, e poi quando facevo il comandante. Quando tu entri sul ponte di comando, diciamo, c'è il comandante, cioè tu prendi una coscienza, dice, c'è il comandante, quello è il mio superiore, se la vede lui, e tu abbassi già di conseguenza un po' la tua attenzione. Allora, in quel caso, secondo me, cosa è successo? La catena di trasmissione degli ordini non ha funzionato, vale a dire, diciamo dei esempi stupidi per far capire alle persone: prendete quella bottiglia d'acqua. Allora tu vai, dice comandante, ma io devo andare a prendere la bottiglia d'acqua, devo fare 10 chilometri, ma non è meglio che prendiamo l'acqua dal rubinetto? Perché devo andare a prendere, non è il caso di attraversare questo corridoio che è tutto bagnato, così. Allora, il comandante Schettino stava facendo questa manovra per avvicinarsi di più alla terra, per fare un passaggio più, diciamo, folcloristico, diciamo così, ok? Ma non significa che il comandante in quel momento, tutto quello che dice, tu ti devi stare zitto, comandante in secondo, comandante in terzo, ufficiale di guardia, marinaio, hai capito il ragionamento? Allora, se lui si è avvicinato troppo all'isola, significa il personale che era di guardia? Dicevo, comandante, ma secondo
0: dove
2: me
0: tacere?
2: Siamo vicini, siamo troppo vicini, siamo qua, siamo là. Allora, infatti, noi, il comandante Schettino è stato punito, ma sono state punite anche altre persone che durante quella guardia è stata fatta la manovra. Però cos'è successo poi? Che queste altre persone che sono state condannate hanno patteggiato. Patteggiando che significa? Che tu prendi un terzo della pena che ti viene data. In più, siccome poi la storia è stata romanzata, a noi ci interessa quello che ha fatto Schettino, non ci interessa che la pena che ha preso l'allievo ufficiale, non ci interessa la pena che ha preso il primo ufficiale di guardia.
0: È certo.
2: Però anche gli altri sono stati condannati. Appunto, significa che il comandante non ha saputo valutare la situazione, ma anche gli altri non siete intervenuti, ma voi avevate l'obbligo, no, la responsabilità di essere l'ordine finale. Allora, cosa è successo? A mio modo di vedere, conoscendo anche il comandante Schettino. Il comandante Schettino è stato valutato per essere un comandante in prima, ok? Chi l'ha valutato? L'ha valutato la società, ok? Ma quando tu valuti un comandante, non lo valuti solamente perché lui sa precisamente che cosa deve fare, come si deve fare, o parla inglese, o c'ha il carisma di poter tenere i passeggeri. L'abilità di scegliere di dare il grado a un comandante è, ma questo comandante, questa persona, che io gli do il grado di comandante estremo, mantiene queste sue caratteristiche in situazione di pressione, in situazione di immediatezza, in situazione di tempesta? Questa è la valutazione che deve fare un comandante di armamento. E la composizione di un equipaggio si fa anche in base alle varie caratteristiche. Se io ho un comandante D'Onofrio che forse è troppo irruento, troppo poco diplomatico, io ci metto un comandante secondo che è un po' più diplomatico. Capito? Cioè, si cerca di fare un
0: bilanciamento
2: più omogeneo. Ma questo non è facile farlo, però lo riesci a fare quando alcuni ruoli vengono dati a persone che hanno delle competenze. Insomma, il comandante di armamento non è una persona che tu lo prendi da terra così, è una persona che ha navigato, una persona che conosce la nave, una persona che conosce il mezzo nautico, conosce le persone, c'è un curriculum più o meno, ha un discorso continuo con i comandanti, con gli equipaggi e via discorrendo. Invece oggigiorno si tende a mettere le agenzie, no? Tu devi fare mi mandate un idraulico. Tu ci mandi l'idraulico proprio da seguire un palazzo, devi capire anche un po' di altre cose. E non c'è più questa professionalità a personam, hai capito? Ritornando a noi, i più grandi naufragi marittimi sono sempre stati causati da concomitanze, non da un singolo errore. Qua non è stato commesso un singolo errore.
0: Quindi non è stato solo Schettino, ma sono stati anche i collaboratori.
2: Ma quella è una trasmissione. La trasmissione è questa. Non è stato Schettino, però il problema qual è? Il problema è che il quadro generale qual è? Il comandante Schettino non poteva fare il comandante in prima. Perché il comandante Schettino, lui è una persona un po' apprensiva. Nei filmati non si vede. Il comandante Schettino aveva una specie di tic, è come se cacagliava un po', come per far, ma no, forte. Nel senso, quando tu stai prendi una decisione o stai sotto pressione, io lo vedevo quando caricavamo la nave, lui aveva bisogno di questo traghetto della Tirrenia, dovevamo caricare questo traghetto. E lui, diciamo, era lui secondo ufficiale, e allora era lui al carico, e l'ultimo a tutto, sai, devi far caricare gli ultimi mezzi, lo metto qua, lo metto là, e tu in quel momento devi subito prendere delle decisioni, perché se no la fai partire storta, insomma, se metti un peso più da qua o da là, sbagli una certa situazione, oppure perdi metri lineari, all'ultimo a tutto, specialmente devi stare un po' più attento a queste cose. E lui voleva tutto attorno, perché in poche parole, come se piasse fiducia, no? Come devo dire? Allora, in quel caso la cosa è successa. Il comandante Schettino è stato sul ponte di comando, perché si doveva fare questo passaggio ravvicinato. Sono stati sbagliati i tempi di accosto, perché quando tu, per esempio, ti vuoi avvicinare, la nave è un mezzo dinamico, nel senso che non è che tiri il freno e poi giri, no? Allora, la manovra va fatta in prospettiva. Io arrivo a quel punto lì e poi giro. Ma quando giro, la nave non gira subito. Fa quel momento di abbrivio, continua ancora in avanti e poi si gira sculetta, diciamo, la poppa della nave. Tu vai avanti, dici, dritta, la nave gira a destra, dritta, però fa quel trasla. Allora lui cosa ha fatto? Quando è arrivato che voleva girare, è arrivato troppo vicino, la manovra doveva essere anticipata prima, perché tu c'ha l'effetto che la nave continua il suo abbrivio e poi gira, poi bisogna vedere anche le condizioni meteo, bisogna fare queste cose qua. Allora, in poche parole, lui cosa ha fatto? È arrivato troppo vicino, ha girato la nave, però la parte poppiera, perché lui non l'ha presa di punta, perché se la pigliava di punta era la migliore cosa. Lui invece poi la nave ha girato e ha toccato con la poppa lo scoglio dell'isola.
0: Sì. E quindi poi
2: l'ha toccata, ha avuto la sfortuna, l'ha presa proprio nella parte più vulnerabile della nave. Qual è? È la poppa. Perché la poppa? Perché di solito tutte le navi vengono rinforzate di prua, c'è la parete di collisione. Se tu la miglior cosa è fare testa e testa, ma no fianco o la parte poppiera, perché teoricamente tu gli ostacoli li prendi sempre davanti, non li prendi di dietro. E le navi sono costruite anche con questi criteri, perché molte cose vengono fatte con l'esperienza, specialmente per i mezzi nautici, è l'esperienza che ti fa. Si fa la paratia di collisione, perché in poche parole le navi si usano molto più spesso di prua. Infatti, se tu le due navi si pigliano di prua, non succede mai niente.
0: Ecco. Ragazzi, dobbiamo andare un brano, perché è un quarto d'ora, come prevedevo.
1: Dell'abbandono, cioè lui ha abbandonato però la nave, anche lì è stato un altro errore.
2: Io
1: però
2: non penso, no. Io il fatto dell'abbandono non penso, anche conoscendo la persona. Non è che lui volutamente abbia abbandonato la nave. Di solito per mare tu abbandoni quando c'è panico, nel senso che tu non capisci più niente, la nave sta affondando, oppure capita con le fiamme, ma non in questo caso qua. Lui si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire ed è passato in questa situazione che ha abbandonato la nave. Lui non ha saputo gestire quel momento lì. Lui si è trovato in quella situazione, ma non è che lui ha abbandonato la nave, nel senso che quella nave, in quel caso là, non c'era più pericolo che la nave affondava, che tu avevi toccato col fondo. Il problema del comandante Schettino è che lui ha pagato, ma ha pagato non solo l'errore che ha fatto, ma ha pagato col suo carattere. Perché anche nella procedura della sua difesa, che molti si doveva difendere lui, non è che doveva salvare qualcuno, ha sbagliato anche la sua difesa. Lui è stato condannato a 16 anni, ok, perché non ha patteggiato. Lasciamo stare l'errore che ha commesso. Se lui faceva un terzo della pena, ok, a prescindere che gli venivano date tutte la condanna che ha fatto, se lui patteggiava, pigliava un terzo della pena. Un terzo della pena, Giuseppe, okay. Quanto è?
0: 5 anni.
2: 5. Ok. Allora, un terzo della pena prendeva 5. Quanto è durato il processo?
0: Parecchio.
2: un 4-5 anni, non mi ricordo con precisione. Lui, che è stato messo agli arresti domiciliari, non andava in galera.
1: Ma lui è stato in carcere proprio, no?
2: No, lui ha cominciato a fare una guerra ideologica. Cioè, io sono il comandante, io non ho sbagliato, non è colpa mia. Ecco.
1: Lui non è stato dentro, però, proprio dentro carcere.
2: Come non c'è stato? Ma state dicendo?
1: Io non me lo ricordo, ecco perché te lo chiedo.
2: No. Allora, prima cosa dobbiamo capire una cosa.
0: Raga, facciamo una pausa perché sono già 20 minuti, come prevedevo che... Scegliamo un brano.
2: No, vabbè, lascio...
0: Scegliamo...
2: parliamo, dai.
0: No, lo riprendiamo anche perché era interessante la cosa. E mettiamo proprio Come profondo il mare di Lucio Dalla, che ne dire? Come profondo il mare, Lucio Dalla.
2: La fossa delle Marianne, guarda è profonda.

0: come un pesce, anzi un pesce come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare.
1: E allora rivediamo un po' di ricostruire questa cosa oggi, visto che si parlava di questa sciagura del 13 gennaio, mi pare, del 2012.
2: Sì, esatto. Cioè, allora, comunque il problema è che la situazione poi diventò un caso internazionale e il comandante Schettino si è presentato male mediaticamente. Già per esempio, io quando vedo le scene, no? Allora, se una cosa, per me di tutta questa storia il più coglione era quello della capitaneria. Per me è stato ha più colpa il comandante De Falco che il comandante Schettino. Vi spiego anche il perché. Che quando uno dice le cose deve dire perché tu pensi che Peppe Cesena mangia troppo. E io ti dico perché Peppe Cesena si è mangiato una fetta di torta che era circa 300 grammi, sono già 1000 calorie, poi si è mangiato un piatto di pasta da 80 grammi, sono altri 500 calorie, poi si è mangiato una fetta di carne, sono altri 300, il suo fabbisogno è 2000 calorie, lui se ne è mangiato 3000.
3: Schermo oscurato.
2: Perciò Peppe è cretino, hai capito come ragiono io? Allora, parliamo del comandante De Falco. Chi era il comandante De Falco? Il comandante De Falco era...
3: Cancelletto 6666, voce non attiva.
2: Ok? Cosa fa l'ufficiale di capitaneria? Noi abbiamo la suddivisione delle coste italiane in direzioni marittime e ogni direzione marittima, diciamo ogni zona, non voglio andare nei particolari perché poi non me le ricordo, c'è una capitaneria che si occupa del salvataggio, no? Facciamo un esempio. Se tu sei a Genova, succede al largo di Genova in certi posti, deve intervenire la capitaneria di Genova. Per far capire a voi dove è successo il fatto di Schettino, non doveva intervenire il comandante De Falco, doveva intervenire il comandante, mi sembra, di Roma, Fiumicino, ma non voglio dire cose troppo tecniche perché qualcuno potrebbe, quello ha detto scimità. Comunque, è sicuro, non doveva intervenire il comandante De Falco. Il comandante De Falco è intervenuto perché quando è successo il fatto che ha risposto lui subito, come se si è voluto prendere questa palla per mettersi in evidenza. Io il comandante Falco non lo conosco, non l'ho mai conosciuto e non lo manco conoscere. Però in questi casi qua, e come si è comportato, è proprio stato così. Non doveva prendere in mano il salvataggio il comandante De Falco, ma un'altra persona, perché era di un'altra direzione marittima. Poi è stato concesso di farlo a lui, ben vai. Ma già era partito per mettersi in mostra, ok? Anche quando dice delle cose, per esempio, lei ha ordinato l'abbandono nave, ora comando io. Un comandante non dice mai vicino a un altro, io comando io. Hai capito? Specialmente in una situazione di periodo. Ma qual è l'errore, per far capire a tutti quanti, a prescindere se il fatto era giusto o non era giusto? Io do un comando a mio sottordine, in questo caso lo do a Peppe Cesena, dico: Peppe Cesena, prendi questa bottiglia d'acqua e portala al primo piano di questo palazzo, ok? Io, prima di dare l'ordine a Peppe Cesena, è già guardato a Peppe Cesena, ma Peppe Cesena è il tipo che può prendere la bottiglia d'acqua, la può tenere in mano e ha capito dove la deve portare. È una persona che si può far male, la bottiglia è di vetro, questa si può far male. Allora, Peppe Cesena ce l'ha presa, sì, è una cosa che può fare. Peppe Cesena la può portare questa bottiglia? No, questo è chic, si può far male. Hai capito il ragionamento? Allora, quando io do un comando a una persona, la prima cosa devi vedere l'ordine che dai. Se lo dai a una persona che è capace di poter fare quell'ordine che tu dai, questa è la prima regola di un comandante, non che dai l'ordine a cazzo. Allora, se io vedo che Peppe Cesena è embriaco, tiene difficoltà a camminare, non ci vede, io ci do una bottiglia di vetro in mano e lo faccio fare un percorso, fa. Sono io che metto in pericolo l'altra persona. Se io vedo che il comandante Schettino in quel momento sta passando una non è incapace di poter darmi delle risposte, la prima cosa che dicevo: comandante, ma lei sta solo, ma c'è qualcuno vicino a lei? No, vado a bordo, salta lei, mi faccio passare i guai, vai a bordo della nave, sali dalla piscacina. Ma tu sei, allora, se quello si faceva male, Schettino, invece di uccidere 32 persone, ne uccidevamo 33, e tu sei comandante.
1: Ecco.
2: Infatti, il comandante del FAC non fa più un capitaneria di porto. Poi, logicamente, cosa succede? Possiamo denigrare la marina mercantile, possiamo denigrare le altre persone, si cerca la via di mezzo. Allora, il comandante Schettino è un comandante. La tua nave l'hai persa, nel senso che il massimo che può fare un comandante, la cosa da negare è partire da un punto A e non arrivare al punto B con la tua nave. Tu devi arrivare a canava scassata, canava via di fuoco, con l'equipaggio più possibile in salute. Questo è essere comandante. No, che allora tu già hai fatto un dramma perché hai scassato una nave. Hai capito? Mi devo dire, cazzo, io ho fatto un errore.
1: La nave l'ha rotta.
2: La nave l'ha rotta, mi devo prendere le mie responsabilità. Poi, è un danno della Madonna. Scusate del tempo. Ci sono anche dei giochi di forza che tu non puoi vincere. Allora, il comandante d'onorio, che sarei io. Io sono andato a finire sugli scogli. Non è che nella mia carriera non ho avuto delle problematiche, poi lasciamo stare come è successo, perché è successo, io non ti devo dire, mi devo difendere nel senso come è successo, ma io ero io che comandavo in quel momento, però non ero comandante, però ero io di guardia e cose, anche io ho passato dei guai per quelle cose, però io per fortuna non ti ho mai fatto male a nessuno, però loro hanno valutato anche il mio comportamento dopo quello che è successo. Allora, il problema del comandante Schettino o di un comandante non è che lui ha preso 16 anni di pena. Il problema del comandante Schettino è che gli hanno levato il titolo professionale. Cioè, tu fai un incidente,
4: sì, l'hanno rovinato perché lui
2: e ti levano la patente. Invece al capitano possono dire quello che vuoi, a me non hanno detto dammi la patente. Io sono sceso da quella nave e sono salito su un'altra nave. Anzi, dopo 4 mesi divenne il primo ufficiale. Hai capito? Questo viene anche valutato nella situazione. Il comandante Schettino, l'errore madornale, anche quei lati che stanno di conseguenza. E quando è successo il fatto, lui non ha saputo valutare subito in quel momento la gravità della situazione. Se lui dava l'abbandono nave, nel senso l'allerta, non proprio che devono abbandonare la nave, perché la nave è l'ultima cosa che devi fare, perché è ancora il mezzo più sicuro quando sei a mare. Lui doveva dare l'abbandono nave oppure l'allarme generale, cioè in poche parole cosa significa, le persone le levavi dalle cabine e fermavi gli ascensori. 32 morti non sono avvenuti per lo schianto sull'isola. Sono morti per annegamento, sono morti perché sono stati chiusi in un ambiente che non potevano sfuggire o stavano dormendo, sono rimasti negli ascensori. E se c'aveva uno vicino, dice, comandante, ma perché non facciamo questo? Comandante, ma secondo me, capito?
1: Sarebbero stati di meno.
2: Ma alcuni sono stati, usavano ancora gli ascensori, perché il problema è qua, si voleva camuffare il danno che è stato fatto. Ma è stato sottovalutato anche perché secondo me non gli è stato trasmesso bene qualcuno dei, ma quando tu hai due compartimenti allagati, poi ogni nave ha la sua conformazione, tu devi dare l'allarme generale, è stato a bordo. Infatti poi qualcuno che è stato condannato, quando la capitania, loro già hanno avuto i blackout, no? Come andava? Cosa è successo? Ci sono problemi? No, no, tutto a posto. Abbiamo un problema, i generatori. No, tu stai facendo acqua.
1: Quindi è stata anche la bugia che...
2: Certo, infatti quella che il comandante dice così, quello ha detto così. Era lì ufficiale quello che ha dato parlava di comunicazione con la capitaneria, ma prima che succedeva ancora tutto il bordello. Loro hanno negato che stavano prendendo acqua. La nave ha perso l'elettricità. Come volevamo far capire a voi. Perché appunto cominciavano a parcare acqua in sala macchine e i generatori, i cosi, l'acqua no, salta qualcosa, saltano i quadri, le situazioni. E lui non disse che non stiamo imboccando acqua. Se era mancata la corrente.
1: Bene ragazzi, abbiamo parlato della nave.
2: Comunque i comandanti, e comunque in Italia noi ci siamo sempre distinti in guerra, parliamo, però.
1: Sì.
2: E i comandanti italiani ancora oggi sono una sicurezza nel campo mondiale. Gli ufficiali italiani fanno ancora scuola, ma perché hanno un'attitudine alla sofferenza, a plasmare le cose. Poi capita sempre.
1: Certo. Marco, vai con l'ora tripla. Vai con l'ora tripla, Marco.
2: È sempre un dramma umano, a prescindere di quelle che succedono le cose.
1: Vai, Marco.
4: È arrivata la tripla. Oggi cambiamo il capitano con i suoi racconti di navi improvvisi. E con Giuseppe e Marco Roma c'è l'ora tripla. Per me per sempre. Per sempre. Ma
1: va bene. Vi ricordiamo che mercoledì sera chi avremo, Marco? E poi ci sentiamo alle 6:50.
4: Mauro Rossella ed Escandale.
1: Rossella Hoara. Ce ne andiamo tra un po' per presentare i nuovi cantanti e altri amici. Ce ne andiamo con un brano.
2: No, ma poi una cosa che io voglio far capire a tutti quanti: per mare, questa è una cosa che bisogna capire. Allora, tutti i dramma che sono successi per mare, non parliamo più di quella della Concorde, parliamo per esempio qual è una delle più grandi tragedie,
1: il Titanic.
2: Allora, quella è un'altra grande tragedia, no, affondabile cosa. Hanno capito che per mare, c'è il famoso detto, non ci sono taverne. Allora, cosa ha fatto emergere quel dramma? Ha fatto emergere che le persone non avevano tutti i salvagenti,
1: non c'erano le scialuppe
2: di salvataggio, non erano per tutti.
1: E
2: infatti, cosa è successo? Quello che è passato poi alla storia, quello che ha insegnato il Titanic, che le persone, e questo anche nella vita reale, ecco il collegamento che voglio fare. Quando è successo il fatto del Titanic, non fu fatta subito la legge che tutti quanti dovevano avere il salvagente, non passò subito la legge internazionale che diceva tutti devono avere il posto sulla scialuppa. Però le persone, quando cominciarono a viaggiare, perché allora non c'era l'aereo, no? Si viaggia, tutti quanti dicevano, ma io ce l'ho il salvagente, ma io ce l'ho la scialuppa, il posto sulla scialuppa. E lo stesso tu che lo chiedevi, e le compagnie non hanno aspettato la legge che diceva tu devi avere il salvagente obbligatorio per tutti quanti, non devi avere la scelta di salvataggio per tutti quanti. Allora, quello che diciamo noi non dobbiamo avere una legge che ci dice: senti, noi abbiamo un debito pubblico, non so di quanto, non lo so pronunciare. E dobbiamo fare una legge perché io italiano ti devo dare 1.000 lire, 500 lire, 1 euro, 2 euro a te per il debito pubblico. Invece oggigiorno cosa facciamo noi? Tutti quanti aspettiamo la legge per poter fare una cosa. Perché non vado a dire vicino allo Stato, senti, ma io ce l'ho il salvagente, ma io ho la scialuppa di salvataggio. Ecco cosa insegna il mare, che gli altri non vogliono capire.
1: Bene ragazzi, ci lasciamo con Titanic. Marco, a più tardi, capitano a dopo, andiamo con le altre cose. Buona giornata
2: e buona settimana.
1: Ciao, dopo.
2: E bevete, bevete, che l'acqua non fa mai male.
1: L'acqua non fa male.

Sono Gioba, cantautore trentino. È un vero piacere condividere insieme a voi la mia musica, sempre volta a raccontare ciò che mi circonda, direttamente o indirettamente, dalle tematiche sociali più importanti fino ad arrivare a quelle più personali, abbracciando le difficoltà del vivere all'interno della nostra società moderna, ma valorizzando sempre l'importanza dei valori della famiglia, del rispetto e dell'amore in tutte le sue forme. Ed è proprio per questo che voglio farvi ascoltare il mio ultimo singolo dal titolo Magica Atmosfera, in grado di riassumere tutti questi concetti mettendo al centro l'amore come la forza motrice in grado di far fronte ad ogni tipo di difficoltà. Buon ascolto!

Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

0: Domenica bestiale, sono le 6 e 6:25:33, quindi è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30 anche lei, Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi, eccola qui che arriva con il saluto delle radio, con la prima radio che è Radio Antenna Abruzia.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Nuova data, abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date, il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. Sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus. E è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata, era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Facista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente.

Don Raffaele, e adesso è l'ora dell'amore, insomma, presto c'è, cioè, l'ora dell'amore è un brano che ci è stato richiesto da Rosa, è un brano interpretato dal nostro amico Massimo Galantucci, ed eccolo qui, l'ora dell'amore.

0: Ed è Franco Battiato che ci porta in Sicilia a Sciacca con la signora Maria Grazia. Allora andiamo ad aprire il microfono della Maria Grazia. Eccolo qua. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
2: Addio aiuto, per interrompere l'aiuto, tocca due volte con quattro dita un scorrico, tocco, leggi elemento, tocco doppio con quattro dita, apri aiuto, interrompo aiuto, voce non attiva.
0: Dobbiamo disattivare questa voce, se no ti dà fastidio, ci dice quanti minuti siamo in tempo, poi dici anche il numero di telefono di Maria Grazia e ti chiamano un sacco di persone, quindi è meglio che non facciamo sapere. Allora, diciamo il titolo della poesia di oggi intanto.
1: Si intitola... L'amicizia.
0: Ah, l'amicizia. Beh, allora, noi apriamo poco
1: chi sotto. Parla dell'amicizia.
0: E allora andiamo con il sottofondo dell'amicizia. Eccolo qua. Vai pure, puoi partire.
1: Sì. L'amicizia. L'amicizia è cosa bella e rara. È facile farla, ma è difficile mantenerla. L'amicizia è come una piantina che va coltivata e innaffiata giorno dopo giorno se non si vuol far morire. Oggi le amicizie cominciano in fretta e così finiscono. Una volta erano più sincere e duravano per tutta la vita. Un antico proverbio dice: chi trova un amico trova un tesoro. Però se si tiene all'amico bene ci si deve comportare, perché altrimenti l'amicizia non potrà durare. Bisogna ricordare che un vero amico in caso di bisogno te lo puoi sempre trovare. Un plauso va fatto a chi ti resta amico per sempre, nella buona e nella cattiva sorte fino alla morte. Grazie, buona
0: grazie, giornata. Grazie, buon lunedì, ci sentiamo mercoledì, a presto.
1: Ci sentiamo mercoledì, ciao.
0: Grazie, arriva il brano per Maria Grazia.

L'amico è meglio, è più ce n'è. Allora, Marco non risponde. Perché Marco non risponde? E intanto abbiamo il solito sesso. Vediamo se intanto che c'è il solito sesso Marco ci chiama. È così. Max Gazzè, noi facciamo ancora un tentativo.

0: fare male a te.
1: E allora abbiamo in attesa Marco Roma, ma c'è, ma suona, ma non risponde. Voi sentite questo telefono che suona. Intanto vedremo se ci aggiorna su mercoledì sera a 20 di sera. 6:53 e 9 secondi. Ancora possiamo attendere un po'. E saluto il nostro amico Nazareno che tra un po' va in onda con il suo giornale. Buongiorno Nazareno, buongiorno a te e a tutti gli altri amici di Radio RVD. Però la vaga impressione è che Marco stamattina non c'è. Quindi non c'è. Però noi
2: WhatsApp, riconoscimento schermo attivo. Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro.
1: Marco Roma, saluto Canoro, non c'è. Allora, se ci chiama lui, intanto che siamo in attesa, altrimenti manca poco arrivare al 54, quindi 6:53 e 50 secondi, possiamo fare partire quasi la sigla. E questa volta devo farla partire io? Sì, mi tocca dire 1, 2, 3, sigla. E allora, signore e signori, 1, 2, 3, sigla!
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora anche questo 6 luglio finisce per il momento. Torneremo sempre domani tra le 4:30 e le 7. Sapete, la programmazione è un po' diversa, ci sono

vari amici, i programmi della nostra Daniela, c'è Simone, insomma siamo sempre qui, io sono sempre qui a sorvegliarvi, ad ascoltare insieme a voi le trasmissioni, e dalle 4.30 alle 7 domani torneremo ancora anche mercoledì naturalmente, e adesso vi lascio con la nostra musica che ci serve per scollegarci quando sono le 6.55 un secondo. E allora ragazzi, buona giornata, buon lunedì 6 luglio, buon caldo, perché anche oggi si prevede una giornata calda. Ci sentiamo domani sempre tra le 4.30 e le 7. Ciao ciao!

0: Vi salutano tutti quanti. Ciao Marco.
1: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Anche le cose belle finiscono. Anche le cose belle finiscono.
0: Ciao Eleonora.
2: Ciao, buona giornata, buon riposo Giuseppe.
0: Grazie ciao. Ragazzi, buona giornata. Lunedì, sempre qui dalle 4.30 alle?
1: Alle 17?
0: No, alle 7, per carità.
1: Alle 20 di sera.
0: Alle 20 di sera, mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, buon weekend.
2: Ciao, ciao buona ragazzi.
0: Ciao.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: going to the show.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III a nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924, la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che sostiene il Cremlino farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento, la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere Stati Uniti al Mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

Ti telefono, no, io non cedo per prima. Ben ritrovati, carissimi ascoltatori di questa nostra bella magica radio. Da me Marina Costa, questo nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Oggi un argomento molto, molto in voga. Parleremo del virtuale, dei rapporti virtuali, degli amori, delle amicizie che nascono, crescono e muoiono in chat, nei social. Quindi un argomento molto, molto particolare.

E abbiamo aperto con Gianna Nannini, Fotoromanza. Questo amore è un gelato al veleno. E già, l'amore a volte non è mica tutta rose e fiori, specialmente quelli che nascono in chat. Beh, è una decina d'anni che è esploso questo fenomeno, quindi io vorrei capirne i motivi. Voi che ne dite? Avete mai avuto un amore in chat?

Parliamo dei motivi per cui molte persone amano in chat. Secondo me uno dei motivi principali è la timidezza, non credete?

l'incapacità di affrontare la persona, l'altro sesso vis-à-vis, la difficoltà di iniziare, di approcciare. Secondo me la tastiera ci fa, ci dà coraggio, un po' come si dire, ha visto i leoni da tastiera, quindi ci fa rendere tutto più semplice, più facile.

Un altro motivo per cui si fa presto ad amare a livello virtuale è anche, come dire, la mancanza di tempo. Questo corri, corri che impegna tutti noi dalla mattina fino alla sera. E a volte non c'è il tempo di socializzare, di andare nei locali, di andare in discoteca, perché magari si è molto stanchi. E poi volete mettere la comodità di starsene a casa su un divano, su una poltrona e chattare con una lei o con un lui? Ma che bello, che sogno!

Un brano del 1978, il grande Barry White, il re della disco music degli anni 70, con Just Where You Are.

Just where you are, così come sei. Io credo che un altro motivo per cui noi tendiamo ad innamorarci di chi c'è dall'altra parte, una volta si diceva del filo, invece dall'altra parte della tastiera nello specifico, è che noi vogliamo che la persona che sta al di là fosse come noi la desideriamo, come noi la sogniamo, come noi vorremmo che fosse. E invece il più delle volte magari nella realtà non la incontriamo. E allora ci fissiamo e idealizziamo e mettiamo su un piedistallo uno che sta dall'altra parte o una che sta dall'altra parte. Dipende se siamo uomini o donne. E così ce la creiamo a nostra immagine e somiglianza.

come detto, la voglia di idealizzare e di poter incontrare il lui o il lei dei nostri sogni fa sì che noi cominciamo ad innamorarci, cominciamo a frequentare a livello di social una persona estremamente sconosciuta, cioè una persona che noi non sappiamo neanche dove sta di casa, perché magari potrebbe dirci che sta a Milano mentre invece sta, che ne so, a Palermo, ma noi ci fidiamo perché ci piace così, e allora tendiamo appunto a pensare che lei o lui sia la persona che vorremmo incontrare, che abbiamo sempre desiderato incontrare, e quindi questo è un motivo per cui ci si innamora in social. Un altro motivo, volete sapere qual è? Che noi non ci sentiamo magari pronti e preparati, oppure abbiamo delle difficoltà fisiche, delle defaillance, delle disabilità, e allora ci facciamo ci creiamo un personaggio che noi non siamo, e giù a dire magari tante cose non vere.

Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

1982, Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. Riccardo Fogli, ex Pooh, rientrato alla grande quando questa mitica band tutta vanto della musica italiana era sul fine carriera, l'hanno fatto rientrare omaggiando così anche lui, Riccardo Fogli.

Per questo amore che non è bello come vorrei. E allora cosa fare? Ecco che ci viene in aiuto il social, l'amore virtuale. Ho detto prima che molte persone che sono che hanno dei problemi troppo alte, troppo basse, troppo grasse o addirittura con delle gravi disabilità, quindi si sentono un po', come dire, tagliate fuori dalla realtà, perché oggi in primo piano c'è l'estetica, la bellezza, quello che si vede di noi, non quello che si è, l'apparire, non l'essere. E allora ci si nasconde dietro la tastiera, si intrattengono nuove amicizie, ma soprattutto nuovi amori. E poi però, quando è il momento di incontrarsi, tante scuse, oggi non posso, vedremo più in là, ho tanti impegni, per non dire la verità, una brutta verità. E in questo subentra anche purtroppo un problema psicologico non da poco.

Abbiamo parlato di tastiera, ma c'è anche un altro modo per approcciare, per iniziare un rapporto, sia esso di amicizia ma soprattutto di amore: la voce. Ci sono dei social, appunto, che danno modo di parlare, i cosiddetti messaggi vocali, vedi WhatsApp, vedi Messenger. E quando noi idealizziamo la persona con cui stiamo chattando, con cui stiamo intrattenendo una relazione, la voce è molto importante. Infatti si chiede di parlare oltre che di scrivere, e l'impatto con la voce fa sì che noi aumentiamo o meno l'interesse per il lui o per la lei che è dall'altra parte, nel virtuale.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Nella realtà, quanto è importante la fantasia? Specialmente nell'amore virtuale, argomento della puntata di oggi. E questo brano la fantasia la solletica molto. 1980, Dire Straits, Romy and Juliet.

E allora con i social tutti a cercare il nostro Romeo, la nostra Giulietta. E anche con i social si hanno le canzoni del cuore, quelle che sono la colonna sonora della nostra conoscenza. E questa veramente la trovo molto adatta. All I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you,

Un altro motivo per cui molti si innamorano con i social, in questi amori virtuali, è perché ci costa e ci impegna molto poco, nel senso che non la riteniamo una situazione, un rapporto impegnativo.

Volete mettere che non dobbiamo prepararci, vestirci, uscire, andare a prendere lei, portarla a cena, oppure lui, perché no, incontrarlo e farci anche l'amore? È un altro argomento molto caratteristico degli amori virtuali è anche il sesso. E già, va di moda anche fare sesso virtuale.

parlando di rapporti virtuali, di amori virtuali che nascono, crescono e soprattutto muoiono anche online. E anche il sesso fa parte di questa realtà fantasiosa. Umberto Tozzi, donna, amante mia.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un altro grande successo del passato, 1980, gli America, Survival.

Stiamo parlando dell'amore virtuale, quello che nasce, cresce e muore nei social. Quanti di voi stanno vivendo un amore di questo tipo? Beh, io direi di parlarmene. 338 960 1540. Aspetto le vostre testimonianze.

L'amore social, l'amore virtuale è fantasia, sogno e noi continuiamo a sognare con lui. David Gilmour, chitarrista, voce del mitico gruppo Pink Floyd.

Un'altra cosa che secondo me sollecita molto, facilita molto la nascita dei rapporti virtuali, dell'amore online, è la facilità con cui, così come nasce, viene anche chiuso. Basta davvero poco, basta fare un bel blocco, mandare un messaggino e bloccare la persona appunto sui social, che invece ci vedevano, li vedevano complici. A proposito, poi si rimane delusi chiaramente, perché il coinvolgimento psicologico secondo me è molto forte in questi casi e quindi la delusione è tanta. Zucchero, 1985, per una delusione in più.

0: Faccio nuovamente l'invito a voi carissimi ascoltatori di questa splendida radio a parlare di questi amori virtuali. Se magari lo avete vissuto, lo state vivendo, potete lasciare le vostre testimonianze al 338 960 1540.
1: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
0: E a proposito di messaggi, 1982, Alice, messaggio.

E con Donna Summer, I Feel Love, Provo Amore, si conclude la puntata di oggi di Curiosando tra le note. Abbiamo parlato dell'amore virtuale, quello che nasce, cresce e purtroppo muore nell'ambito dei social, l'amore online. I motivi per cui possono indurre a iniziare questo tipo di relazione, come detto, sono tanti. La timidezza, il non sentirci adeguati ad iniziare a intrattenere una relazione vera, fisica, reale, i problemi psicologici, il non sentirci pronti, e poi la semplicità, la facilità con cui questi amori vengono iniziati e poi terminati, appunto con un messaggino, e i problemi appunto di disabilità, tanti disabili che non si sentono di affrontare la realtà, si appunto coprono tra virgolette e sognano e fantasticano dietro una tastiera. Quindi i problemi sono davvero molti. Io dico solo questo però, se questo amore, anche se virtuale, ci dà delle gioie, delle serenità, ben venga, purché sia amore. Infatti, come dice la canzone di Donna Summer, provo amore, quindi proviamo amore da qualunque parte sia. Quindi io posso augurarvi solo che quando lo incontrate, vero o social o virtuale che sia, vi dia tanta serenità. Con questo vi lascio, vi do appuntamento alla prossima settimana e che altro dire, a prescindere da tutto, viva l'amore. Ciao da Marina Costa.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di prossimi festival del libro, di festival del cinema, novità al cinema, mostre di arte, di festival di musica e alla fine una riflessione, una divagazione su Dino Buzzati.

E parliamo nei prossimi festival del libro. A Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione, il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra tre razze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare dall'8 al 11 luglio e a Vieste dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. A Vasto nel Molise avremo Vasto d'Autore Festival, che si svolge nel Palazzo d'Avalos di Vasto appunto. Tra i vari ospiti, il 20 luglio Walter Veltroni, 22 luglio Marco Travaglio e 6 settembre Gianni Riotta. Il programma su vastodautorefestival.it. A Zelbio, dall'11 luglio al 22 agosto, uno dei luoghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, con eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su zelbiocult.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Amare, rassegna diretta da Domenico Chepinti che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca. Dei libri più venduti parleremo dopo in negrita, fuori controllo.

E adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Di Omer Bartov, al decimo posto, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, per Editori La Terza. Nell'abisso è un libro fondamentale per chiunque cerchi di comprendere uno dei conflitti più violenti e devastanti di questo secolo. Omer Bartov esplora la calamità più orribile e sconcertante del nostro tempo, una rara combinazione di sensibilità e impeccabile erudizione. Al nono posto troviamo Kolkhoz di Emmanuel Carrère per Adelphi. Kolkhoz è un libro magistrale, secondo la Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. All'ottavo posto un classico di Georges Simenon, Domenica per Adelphi. In Domenica, una volta di più, Simenon dimostra di saper scavare mirabilmente nella psiche dei suoi personaggi per mettere in scena un dramma impietoso come il sole della Provenza nel primo pomeriggio. Il lettore non potrà far altro che restare a guardare, avvinto alle pagine fino alla spiazzante, magistrale epilogo. Al settimo posto, Il giallo dell'estate risolve la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Javi de Castro per Magazzini Salani. 100 enigmi per escludere i sospettati e scoprire l'assassino. Al sesto posto di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Dice l'autrice, ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al quarto posto Alzarsi all'alba di Mario Calabresi per Mondadori. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi ci invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute, anche quando la fatica non è una scelta ma un gesto estremo d'amore. Ci conduce senza retorica, con lo sguardo attento e partecipe del grande giornalista, in un nuovo viaggio pieno di speranza. Al terzo posto I tre mezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. Al secondo posto ed è un po' con la notte e un po' con l'alba di Ilaria Tutti per Longanesi. Ilaria Tutti disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, l'esodo nell'invasione e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso della realtà. E infine al primo posto Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima enciclica del Papa, dedicata alla custodia della dignità e del valore della persona umana della nostra epoca, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Nei prossimi festival del cinema, dopo The Colors, un ragazzo, una ragazza.

E adesso parliamo dei prossimi festival del cinema. Andiamo a Bolsena, nel Lazio, provincia di Viterbo. Dall'8 luglio al 13 agosto, Est Film Festival Lago di Bolsena, che è un progetto culturale che unisce le diverse iniziative cinematografiche del territorio, un percorso che parte da esperienze consolidate e ne accoglie di nuove, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale del Lago di Bolsena attraverso il linguaggio del cinema. L'8 luglio avremo Cinema in Spiaggia, poi dal 20 al 26 luglio a Montefiascone, 20° Est Film Festival, e per finire a Gradoli, provincia di Viterbo, proiezione in piazza il 13 agosto. Per maggiori informazioni, estfilmfestival.it. Andiamo ad Aquileia, in Friuli. Dal 28 luglio al 4 agosto al via la 17esima edizione dell'Aquileia Film Festival. Cinema, archeologia, esperti che si alternano sul palco per 6 serate in un programma ricco di appuntamenti. La rassegna internazionale di cinema archeologico è organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. Il programma su discoveraquileia.com. E sempre in tema di cinema archeologico, dall'8 al 17 luglio avremo il Festival del Cinema Punto Archeologico che si terrà a Palermo, Real Monte, Licata e Agrigento. Giunto alla 22esima edizione, questo Festival del Cinema Archeologico in Sicilia è oggi uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione del patrimonio storico e archeologico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Fedele alla formula del festival diffuso è un percorso di confronto e dialogo con le comunità locali. Il festival prenderà il via l'8 luglio a Palermo, al Museo Archeologico Regionale, e si concluderà nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Grifo. Dal 17 al 25 luglio avremo il Giffoni Film Festival, giunto alla 56esima edizione, che è un festival internazionale di cinema per ragazzi, che si tiene a Giffoni, Valle Piana, Salerno. Questo festival vuole promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava nel tempo a un genere di grande qualità e capacità. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film, atto finale di un processo di valutazione, opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito giffonifilmfestival.it. A Benevento, dal 9 al 14 luglio, BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 5 giorni di dibattiti, analisi, di proiezione, di mostre, interviste e spettacoli. Questo Festival Nazionale del Cinema e della Televisione nella città di Benevento ospiterà, nello sfondo di Benevento, l'universo dei media in tutte le sue sfaccettature. Le piazze, i teatri, le strade e i vicoli faranno lo scenario a un evento di cultura unico nel panorama nazionale. Cinema e televisione in un dibattito a cielo aperto. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalbeneventocinematv.it. A Manfredonia, in Puglia, 29 e 30 luglio, ci sarà il Corto e Cultura Film Festival, giunto alla 19esima edizione. Al Corto e Cultura Film Festival il cinema si fa vivo tra le mura antiche di Manfredonia e il Mare del Gargano, corti e documentari che raccontano il mondo, le emozioni, le persone, con poesia, ironia e cuore. Ogni proiezione è un viaggio di storie di vite, di amore, di sfide, di sogni e di territori che parlano di noi. Per maggiori informazioni consultare il sito cortoecultura.com. E per finire, all'Aquila, Sante Marie, il Briganti Film Festival, giunto alla 3ª edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria specifica di artisti, i briganti del cinema, cioè tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorealità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione per proporre originalità e innovazione. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. Di novità al cinema parleremo dopo Renato Zero, nei giardini che nessuno sa.

E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno, film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Hute e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo, le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Wrightley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese, con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo dopo Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. Vi segnalo Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, una mostra che è aperta fino al 19 luglio. Una delle mostre più ambiziose degli ultimi anni. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e a Londra. Il progetto espositivo non si limita a raccontare un artista, ma ne restituisce la dimensione internazionale. La mostra sottolinea questo aspetto, la sua capacità, la capacità di Van Dyck di mettere a sistema influenze culturali eterogenee, traducendole in una pittura elegante, immediata e comunicativa. È uno degli eventi più importanti dedicati al maestro fiammingo negli ultimi 25 anni. Una retrospettiva che riunisce 58 opere provenienti da musei importanti come il Louvre, il Prado, il Museo Thyssen. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducale.genova.it. A Ferrara, Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara per presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata ad Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti, e la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmove.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre è in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi e chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. E questo clima di straordinaria creatività è dedicata alla mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Mark Rothko. Dalle inquietudini figurative neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. Il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica parleremo dopo il Spandau Ballet, Only When You Live.

adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival è in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, accanto a opere classiche come La Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante di musica, musica impegnata e non solo, è il Festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno a Spoleto, in Umbria. È un grande palcoscenico dedicato alle arti performative e propone un programma fino al 12 luglio, un cartellone che attraversa musica, opera, danza, teatro e spettacoli multidisciplinari, valorizzando teatri storici, piazze monumentali e spazi non convenzionali della città di Spoleto. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti, del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura ad alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i punti suoni delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana per chi ama opera, musica classica, teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo, al Palazzo Ducale, e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'AMA Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano del Selino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects, President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate, perché amo una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia, dal 13 al 15 agosto, all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte del Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Per quanto riguarda sempre il jazz, ecco, l'Umbria Jazz a Perugia è uno dei festival più importanti dedicati alla musica jazz e trasforma Perugia in un grande palcoscenico. Il programma dal 3 al 12 luglio, con concerti che riguardano i vari tipi di jazz, classico alle contaminazioni con soul, world music e songwriting.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale. E oggi vorrei parlare di un grande scrittore e pittore che tutti conoscono, Dino Buzzati, di cui ricorre l'anniversario, 120 anni dalla nascita. Vorrei parlare di Dino Buzzati, visto che ha lasciato in me una traccia non indifferente. Pittore e scrittore, Dino Buzzati ha fatto della sua vita una narrazione continua, una narrazione che si alterna tra resoconto giornalistico, dato che Dino Buzzati ha lavorato per il Corriere della Sera, al reportage, diciamo, di tipo narrativo, letterario. Dino Buzzati ha scritto indimenticabili racconti e romanzi, prima fra tutto Il deserto dei Tartari, ma è stato anche un grande pittore. E come pittore è stato autore di opere pittoriche di notevole fattura. Opere pittoriche che in qualche modo riprendono la sua attenzione verso l'inconscio, verso il sogno, verso il surreale. E Dino Buzzati riprende nelle sue opere il suo amore verso la montagna. Dino Buzzati era di origini bellunesi, pur essendo trapiantato a Milano. E si vede benissimo nei suoi racconti, nei suoi resoconti, come Milano venga vista attraverso gli occhi, diciamo, di un montanaro, con quel disincanto, con quel senso di straniamento che solo uno che viene da fuori, dalla montagna, può percepire. E l'amore per la montagna è anche presente in moltissimi suoi racconti, romanzi e sue opere pittoriche. Celebre soprattutto la sua Piazza del Duomo, in cui l'uomo di Milano viene rappresentato come una sorta di montagna, delle rocce che si sostituiscono al marmo che noi ritroviamo appunto visibile nell'uomo stesso. Quindi è una visione del tutto particolare, onirica, in cui la realtà metropolitana viene trasfigurata secondo gli occhi appunto di una persona che ha vissuto profondamente la montagna. Ma Dino Buzzati, voglio ricordarlo perché ha saputo in qualche modo percepire e trasformare, diciamo, la realtà quotidiana, infondendogli un senso di mistero, di straniamento, per cui il reale che viene in qualche modo percepito da un giornalista quale lui era, poi viene deformato, trasformato, così da scivolare nel fantastico, nell'inconscio. E questa altalena fra realtà e irrealtà è un tema conduttore delle sue opere. Ma parleremo anche di eventi che nel prossimo periodo hanno a che fare con Dino Buzzati proprio nella sua casa natale. Questo dopo uno stacco musicale, una mia canzone. Faccio un santo al bar.

JDB 724 ma e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. Ho corso 5 chilometri di fila senza mangiare niente e faccio un salto al bar. Caffè, cappuccino, brioche, magari un altro, niente espresso. Mi viene con il dubbio che sta canzone nessuno la canterà. Kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, sa.

e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. 20 chilometri di fila senza mangiare niente. Ma di cose meglio che vada al ristorante. Ma no, meglio al bar, meglio al bar. Nel bar oggi mi sento in forma, vivo la mia vita e vada come va. Caffè, cappuccino, brioche, magari non so, ambiente spritzer. E se poi sta canzone un grande successo non avrà, che se ne frega, ma

0: Eventi, letture, spettacoli legati al mondo di Dino Buzzati. E volevo ricordare alcuni eventi che dall'11 al 19 luglio si terranno in questa villa, Villa Buzzati San Pellegrino, vicino a Belluno. Per esempio, sabato 11 luglio, una live performance dedicata a Orfeo di e con Angelo Trabace. Stesso giorno, sabato 11 luglio alle 21.15, proiezione del film Orfeo di Virgilio Villoresi. Poi il 13 luglio, un incontro sulle Dolomiti. 14 luglio letture con voci e accompagnamento musicale, lettura di poesie il 16 luglio, una storia di un pezzo di teatro di Dino Buzzati il sabato 18 luglio e un concerto il 19 luglio. Quindi una serie di eventi interessanti che hanno a che fare col mondo di Dino Buzzati, che è stato scrittore e pittore, autore di testi teatrali, e qui questo mondo onirico, diciamo, si interfaccia con la realtà. Dalla realtà si scivola in maniera quasi impercettibile nella fantasia, nel fantastico, nell'onirico. E da qui emerge la vena, diciamo, giornalistica, l'esperienza giornalistica di Buzzati, che si abbina, si coniuga con questa sua fantasia incredibile, vissuta i primi anni nella montagna, e poi che in qualche modo ha avuto a che fare in maniera quasi un po' conflittuale con la realtà caotica della metropoli milanese. Ma dicevo che Dino Buzzati è stato anche un grande pittore. Diverse sue tele sono state giudicate a prezzi notevoli, 10-15 mila euro in case d'asta, e fra l'altro io stesso ho visitato una mostra sui metafisici di recente a Palazzo Reale a Milano, in cui tra i metafisici erano esposte anche opere di Dino Buzzati, tra cui la famosa Piazza del Duomo di Milano, di cui ho accennato poco fa. E sempre parlando di pittura, ecco, volevo anche accennarvi a una mostra, una collettiva che io ho organizzato dal 1 luglio al 16 agosto presso lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, provincia di Como. È uno spazio che io gestisco e dove organizzo periodicamente mostre collettive e personali. L'anno scorso ho organizzato una mostra di Piero Gauli, un noto artista. Lui era originario, Piero Gauli, della Valle Intelvi. E dicevo, dal 1 luglio al 16 agosto ho organizzato una collettiva dedicata al mistero, in cui sono esposte opere di Dino Buzzati, serigrafie che in qualche modo dialogano con altri artisti che si sono cimentati e hanno lasciato un segno nell'ambito del cosiddetto mistero. Parlo di Bruno Cassinari, di Codra, di Migneco, e ci sono anche opere mie contemporanee, chiaramente, che dialogano con questi grandi artisti sempre sul tema del mistero e dell'inconscio. Quindi una mostra che vi invito a visitare, lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924, la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Ajazzi.

Sone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. In 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni. Questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. La notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendo almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti, doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.

Spagna che andremo a farcire guarnire con ricche creme nel corso di questa nuova settimana di Almanacca. Ma ricordate che le ciliegine siete voi! Continua infatti la valanga delle vostre letterine. Grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamo altri secondi preziosi e diamo lo starter a questa nuova settimana. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

0: Grazie a Sio Moda Magazine, qui in radio inizia spesso la nuova settimana del catwalk. La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. Questo quanto dichiarato da Coco Chanel. E su siamoda.ml tante altre citazioni dal mondo della passerella.
1: Sembra strano anche a me.

Dalla redazione di 7va World Life, miau a tutti da Simona Mattioli. Danilo Mainardi pone un interrogativo. Quando capiremo a fatti e non a parole che le scelte esercitate contro gli animali sono anche scelte contro di noi?

Benvenuti nello spazio dedicato a gusto. Oggi vi svelerò un secondo piatto sfizioso e semplice da preparare. Sbriciolata di patate ripiena di salsiccia e provola. Ingredienti: 500 g di patate bollite, un uovo, 150 g di farina, 100 g di parmigiano, 3 cucchiai di pan grattato, 200 g di provola affumicata o formaggio da fondere, 200 g di salsiccia e sale quanto basta. Passiamo ora alla preparazione. Per preparare la sbriciolata di patate con salsiccia e provola, lessate le patate in abbondante acqua salata. Riducete le patate in purè con uno schiacciapatate. Mettete le patate in una ciotola ed aggiungete l'uovo, il parmigiano, il sale e la farina poco alla volta. A questo punto impastate fino ad ottenere un composto morbido. In una teglia con cerniera fate la base, schiacciando bene con le mani. Mi raccomando, usate metà dell'impasto. Condite con salsiccia e provola oppure a piacere. Cotto e fontina, ad esempio, le varianti sono molte. Coprite il tutto con la restante pasta. Cospargete la superficie con parmigiano e pan grattato ed infornate in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti circa.

in questa puntata G-Moment vi chiede un bis naturale e in un solo colpo. Infatti, non è possibile applaudire con una mano sola. Il programma va avanti. Io torno tra 23 ore e 30. Un bacio da Yelena Selvinskaite.

Ariete, momento brillante. Toro, sport sì, ma con moderazione. Gemelli, molto possessivi. Cancro, Venere è nel vostro segno. Leone, avete bisogno di una lunga dormita. Vergine, belle notizie da parenti e amici lontani. Bilancia, voglia di arte, bellezza e natura. Scorpione, evitare di fare il passo più lungo della gamba. Sagittario, Marte è dalla vostra parte. Capricorno, spese pazze in questo periodo. Acquario, tensioni a tutto campo. Pesci, poca voglia di attivarvi, ma molta di pensare.

certe volte basta un click. Ormai intervengo in tutte le puntate di questo periodo. Ciao a tutti da Anna Principe. Altan, sottile come sempre, c'è il boom della comunicazione, tutti a comunicare che stanno comunicando. Comunicateci che volete dei vantaggi sul risparmio di tutti i giorni e vi accontenteremo. Cercatemi su Facebook, ma non chiamatemi Gold Quality Link.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

0: un artista dalle tante sfaccettature ed una lunga carriera. La prima vera popolarità la ottiene con i Decibel, che nel 1980 hanno un grande successo con il brano Contessa. Dal 1981 lascia la band e si dedica alla carriera solistica, cominciando un periodo di ancor più grandi soddisfazioni. Scrive brani di gran classe per molte cantanti. Negli anni 90 torna al rock e i suoi singoli hanno vendite record. Non si accontenta dei clamori ottenuti come musicista e cantante e pubblica romanzi, raccolte e poesie, oltre a firmare programmi radio televisivi. Enrico Ruggeri.
1: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via

in fretta vanno via, delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia, le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà?

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e dalla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Mergery Maranca.

nel numero di oggi sono racchiuse le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. È il numero 1, Nitalia.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Jude Bellingham e nel primo tempo il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, in questo caso, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore, all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato Ancelotti sulla panchina verde-oro, nonostante l'eliminazione. Yannick Sinner torna nei quarti di finale Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L'azzurro è tra i migliori di otto ai Championship grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito al meglio le situazioni chiave, trovando un grande supporto al servizio con l'82% di punti vinti con la prima. Yannick tornerà in campo martedì contro il tedesco Straff. La Formula 1 a Silverstone, Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO 6 giri dalla fine, Max Verstappen, safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari, dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. Serata memorabile dell'Ital Basket che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino riesce a rimettere in piedi una partita che a 5 minuti dal termine sembrava completamente persa, finendo sotto di 13 lunghezze contro una Lituania nettamente più fisica e talentuosa. Il cuore degli azzurri, unito agli errori dei lituani nella gestione del pallone, hanno però completamente ribaltato la partita nello spazio di pochi minuti. A fine gara è Nico Mannion il miglior marcatore azzurro con 27 punti. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti oltre 3.000 spettatori. Positivi rientri di 4 pedine titolari come Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set, nel primo la maratona chiusa solo sul 36-34 e nel secondo gli argentini hanno giocato allo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso Osaka per la Nations League. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Manu. Eccoci in diretta su Spazi, dove c'è buona musica, ci sono tante novità, ci siamo noi quelli di Spazi, Max Mollica, Dino Super DJ Mano, Charlie Ballario, la redazione di Magida Radio Production, e oggi in diretta con noi dalla splendida Sicilia abbiamo un artista completo, una persona che vive per la musica, Bobby!
1: Ciao Bobby! Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, eccoci qui, benvenuto Bobby tra noi, sei in famiglia perché anche il Bondino è sottoscritto, veniamo dal mondo della discoteca, un mondo che ci appartiene, un mondo bellissimo e ci manca molto dopo questo lungo lockdown e speriamo che tutto ritorni meglio di prima. Siamo qui per parlare di te perché alla fine del programma ascolteremo il tuo nuovo singolo freschissimo uscito di recente. Ma prima conosciamoci meglio. Allora, partiamo in quarta, raccontaci un po' di te, come hai iniziato, ecco, ad affacciarti nel mondo dello spettacolo e della musica.
1: Ma guarda, è iniziato tutto per gioco con i miei cuginetti, avevamo creato una band, io suonavo la chitarra, allora da lì ho iniziato a studiare per suonare la chitarra e poi mi sono avvicinato al mondo del DJing, la chitarra proprio l'ho mollata e l'ho ripresa durante il lockdown, quindi ho iniziato a fare produzioni, roba più fresca, più radiofonica.
2: Il nostro Bobby ha un asso nella manica, vive a Lipari e questo comporta sicuramente una situazione mentale diversa, completamente favorevole. Raccontaci un po', com'è questo posto?
1: Guarda, io vivo proprio in un paradiso, sono 7 isole, una più bella dell'altra, niente, d'estate viviamo di turismo, infatti il Covid ci ha un po' colpiti, però diciamo che grazie a Dio comunque i turisti continuano ad arrivare, appunto perché è stupendo il posto, quindi colgo l'occasione pure per invitare chiunque volesse trascorrere le vacanze qui alle nostre isole, non se ne

0: musica e novità.
1: E dopo questa bella cornice descrittiva di questa isola, ci ha fatto venire anche voglia di andarci. Non si sa mai, non si sa mai. Potremmo spuntare da un momento all'altro sulla tua bella isola, dove sicuramente. Ah, grazie. Cercheremo di venire veramente, Bobby. Allora, andiamo subito a parlare di questo brano che ascolteremo poi alla fine di questo appuntamento, intitolato Audip. Ecco, vogliamo sapere come è nato e quant'altro.
2: Allora, il brano è nato nel lockdown. Nel lockdown praticamente ho preparato 5-6 brani, ce l'ho già pronti, lì confezionati, insieme al mio amico Stan, con cui già è uscito qualche feat, ce ne sarà qualche altro. Vogliamo provare a fare un po' di slap house. Quindi è nata prima la base di un'altra canzone e dopo è nata questa, How Deep, al quale io ho aggiunto un sample di una voce che mi ha colpito particolarmente e penso abbia un sound molto, diciamo, è il genere che va per adesso. La hit estiva potrebbe essere, va.
3: Allora Bobby, questo posto fantastico che ti regala tanti stimoli ti permette di fare nuovi progetti. C'è qualcosa che bolle in pentola?
2: Certo, sicuramente sull'isola, soprattutto d'estate, la movida è qualcosa di fantastico. Proprio ballare fino all'alba, in spiaggia, Baia Negra, il West Beach, ci sono tanti posti qua, davvero. Io penso che quando tutto si sbloccherà, un po' di gente comunque tornerà qui e spero di poter tornare a far ballare la gente, va.
3: Oggi qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemano c'è stato Bobby. Per chi come lui volesse partecipare a Spazi, vi do una dritta. Scrivete a magillaradioproduction@gmail.com inviando il brano che volete presentare insieme ad un breve curriculum artistico. Ovviamente potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica anche per altre richieste di informazioni. La nostra redazione vi risponderà molto rapidamente. Vi ricordo che siamo anche sui social, quindi cercate le pagine Spazi, andate col vostro like ed entrate a far parte della nostra grande famiglia per rimanere sempre informati riguardo a tutto quello che accade all'interno del nostro programma. Bene, siamo in dirittura d'arrivo, luce rossa da parte della regia già accesa, saluti e baci a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi lasciando la linea a beato lui che vive a Lipari, al nostro carissimo Bobby, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Grazie Max, grazie Dino. E niente, spero ci vedremo qui sull'isola, spero di farvi ballare. Se volete potete seguirmi su Instagram e lì troverete tutti i miei contatti, l'isola, mostro un po' l'isola, le mie canzoni, le mie produzioni, il mio studio, un po' di tutto. Insta Bobby Music. Allora vi lascio con il mio ultimo singolo, How Deep.

0: scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.
1: Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truff. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23, che divide di fatto in due l'Italia, è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: bel casino.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise.

In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio, ancora più alti prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona, un 37enne morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa. L'anziana è in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027 e il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi. Bentrovati e buon lunedì 6 luglio con il GR e delle buone notizie. In Lombardia riparte la stagione dei treni storici che hanno lo scopo di promuovere il patrimonio ferroviario e culturale. L'iniziativa nasce dall'Assessorato Lombardo ai Trasporti insieme a Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e Ferrovie Nord. La regione ogni anno destina 300.000 euro alla circolazione dei treni storici. Il calendario 2026 prevede oltre 20 itinerari distribuiti tra primavera e autunno, con partenza da Milano e destinazioni tra le aree più affascinanti della regione. Un uomo di 56 anni con grave insufficienza epatica è rimasto quasi 3 giorni collegato chirurgicamente a un fegato timaiale in attesa di un trapianto di fegato da donatore sano. La procedura senza precedenti non è stata ancora oggetto di una pubblicazione scientifica, ma anticipata sul sito della rivista Nature. I chirurghi hanno collegato l'uomo a un fegato di maiale esterno al suo corpo in modo che potesse filtrare prodotti di scarto nocivi del sangue. Scollegato dal sistema, il paziente ha poi ricevuto un fegato umano e si sta riprendendo bene. Ryan Hollands, adolescente delle Midlands britanniche, ha raccolto oltre 1,5 milioni di lattine, arrivando a riciclare circa 8 tonnellate di alluminio. Il risultato è stato un assegno di 20.000 euro che ha donato in beneficenza per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La raccolta di Ryan è iniziata nel 2023, dapprima solo in famiglia, poi contattando vicini e conoscenti che avevano in programma barbecue, compleanni e feste, e quindi ha deciso e detto loro di non buttare le lattine e quindi di darle a lui, così raccontava proprio sui social. Sarà Otello con la regia di Damiano Micheletto e sul podio Myung Woon Chung al suo debutto come direttore musicale ad aprire la prossima stagione del Teatro alla Scala. E sempre un'opera di Verdi inaugurerà la stagione successiva nel 2027, ovvero un ballo in maschera con la direzione di Chung e la regia di Luca Guadagnino. La stagione è stata presentata a grandi linee al consiglio di amministrazione, così come la programmazione del triennio 2026-2028. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky TG24, dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa.

Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi. Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Urta i cavi dell'alta tensione e precipita col parapendio. Grave un 63enne. Ieri pomeriggio, a Tomo di Feltre, un parapendista di 63 anni, originario della provincia di Modena, ha subito un incidente dopo aver urtato i cavi dell'alta tensione. L'allerta è stata lanciata alle 16:20. Secondo le prime ricostruzioni, il pilota ha impattato i cavi prima di cadere in un prato da un'altezza di circa 6 metri, riportando gravi ferite. Nuova stanza sensoriale alla RSA di Cusighe, tecnologia e stimoli per il benessere degli ospiti. È stata inaugurata recentemente alla RSA di Cusighe una nuova stanza sensoriale, progettata per migliorare il benessere e la qualità della vita degli ospiti con disabilità gravi e gravissime. Questo ambiente offre percorsi multisensoriali personalizzati, finalizzati a favorire il rilassamento, la comunicazione e il mantenimento delle capacità residue. Il tennis resta fermo. Il progetto da 190.000 euro è ancora al palo. Diego Costa, promotore di una petizione per il rilancio del tennis a Falcad, ha espresso preoccupazione per il ritardo nei lavori di riqualificazione del principale impianto tennistico della zona. Sono trascorsi oltre 3 anni dai primi annunci, ma l'impianto continua a rimanere inutilizzabile e non è stata comunicata una data di inizio per i lavori. Giovani Amfuturo. La politica ha paura di chi sostiene che il territorio meriti di più. Il movimento Giovani in Futuro ha ripreso il confronto sulla valutazione del commissario dell'ULSS, Uno Dolomiti, dopo il rigetto dell'istanza di annullamento presentata dai sindaci Thomas Menia Corbanese e Luca Olivotto. Il movimento chiede maggiore trasparenza riguardo alle modalità di determinazione dell'esito della votazione della conferenza dei sindaci dello scorso 18 ottobre. I muri diventano pagine. Nasce il museo a cielo aperto, dedicato a Buzzati. A Rasai è stato avviato il progetto Muri Parlanti. Rasai racconta Dino Buzzati, un'iniziativa culturale promossa dal Comitato Sala Teatro Rasai APS, in collaborazione con il comune di Seren del Grappa e l'associazione Monte Grappa. Questo progetto trasforma i muri in racconti, custodendo la memoria e unendo la letteratura al paesaggio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto a Sky di G24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa, lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media, in modalità self lungo la rete stradale nazionale, il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi

0: contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon, oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano si laverà contro il numero 5 del seeding, Alex De Minaur. Nel femminile, invece, Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente, Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è atteso all'aeroporto di Linate e poi si dirigerà a casa Milan per conoscere la sede e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per prendere possesso del centro di allenamento rossonero. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo e ritorno per l'inizio della stagione vera e propria. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Con il Messico anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Adesso gli ottavi di finale continuano e oggi sono in programma altre due partite. Portogallo-Spagna alle 21 a Dallas e poi nella notte italiana gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle. Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner è quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki. Una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario, con Sinner che affronterà adesso al prossimo turno il tedesco Struff. Dopo il match Sinner ha parlato della sua condizione fisica e di quanto sia fondamentale per lui il recupero.
1: Sto investendo tanto, no, sul mio corpo, perché la mia capitale è il mio motore, no? Sicuramente sto provando a studiare per vedere certe cose come funzionano, se mi possono dare una mano, no? Quindi per me il recupero è fondamentale e credo che stiamo facendo molto bene.
0: MotoGP, Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Lo spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. Prende dunque sempre più forma la griglia piloti per la prossima stagione. Il team Gresini punta sul debuttante Daniel Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Nogura. Già note le scelte Ducati e Aprilia. L'Italia di Julio Velasco entra nella fase finale delle qualificazioni della Volleyball Nations League con una certezza e una missione. Il gruppo azzurro è di nuovo al completo e Hong Kong può blindare il pass per le finals di Macao. Dopo le prime due settimane, la nazionale femminile si presenta alla pool 8 forte del terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie, 18 punti e soltanto 2 sconfitte, arrivate contro Stati Uniti e Brasile, le due squadre che la precedono. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata, non si ferma nemmeno in piena estate l'attività di 7va.fm. qua in redazione siamo attrezzatissimi. Il frigo è davvero bombato e allora abbiamo le scorte, possiamo andare ancora avanti per tutta quanta l'estate. E vabbè, oh, una situazione quella di RAM 7 Va to 5 sempre più affollata di musica di qualità. L'abbiamo avuta in una recente puntata di Algo Day, stiamo parlando di Aneres, naturalmente si parla di Serena Fiorentino senza fare troppe misteriosità. Tra l'altro un cognome che è stato quasi un destino, perché lei è partenopea, però ha maturato la sua arte del cantare con delle buone, positive contaminazioni nel panorama toscano, proprio in Firenze, quindi di nome di fatto. Però fatto sta, tutti la conoscono come Aneres, gran successo in questa stagione nel corso delle sue esibizioni, partecipazioni a dei festival. E adesso, grande spoiler, una notizia che vi do in anteprima, poi sicuramente la sentiremo ai nostri microfoni, perché interpreterà non a caso il ruolo di una cantante in una pellicola che verrà fuori. È stata scritturata proprio di recente, vi do questo spoiler e poi andremo avanti. Però ciò che è più importante in Ram 725 è ascoltare il suo nuovissimo ed irresistibile, l'incantevole Girasoli di novembre, zona 25 per Aneres. Eccola qui.

tutti quanti testi a sfondo cristiano, testi religiosissimi, con questa musica piacevolissima, una maniera contemporanea di dare lode a Dio, una maniera davvero

Tenute in Metamorphosis, l'ultimo album dei Confess si intitola Beat of My Heart, posizione numero 7, continua a salire al 3.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algodey
1: From 7va FM Alter Radio Algodey
0: From 7va.fm / Alter Radio Algodey
2: From 7va.fm Alter Radio Algodey
0: From 7va.fm / Alter Radio Algodey From 7va.fm / Alti Radio.
3: Nuovo numero di Algodey, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algodey che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
4: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo,
3: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi mettiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok.

0: Musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcuni collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, messo lunedì 6 luglio, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con locali annuvolamenti cumuliformi via via più intensi, specie su prealpi e pedemontana, dove saranno possibili rovesci e temporali qua e là, verso sera 30-50%, generalmente assenti su Dolomiti 0-10%, temperature stazionarie su prealpi a 1500 metri 18 gradi, a 2000 metri 13, su Dolomiti a 2000 metri 14 gradi, a 3000 metri più 4. Venti in quota moderati tesi da nord-ovest fino a tratti forti in alta quota, con brezze nelle valli, a 10-30 km orari a 2000 metri e 30-50 a 3000. Martedì 7 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso al mattino per qualche velatura, via via più estesa nel pomeriggio fino a cielo a tratti velato verso sera. Nel pomeriggio qualche locale addensamento cumuliforme su prealpi. Precipitazione, seppur molto bassa, non è nulla la probabilità di un isolato rovescio temporale su prealpi durante il pomeriggio, 10-20%, temperature senza variazioni di rilievo o in lieve aumento su prealpi a 1500 metri minima 16, massima 20, a 2000 metri minima 11, massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 18, a 3000 metri minima 4, massima 8, venti in quota in genere moderati da nord-ovest con qualche rinforzo verso sera in alta quota, a 10-25 km orari a 2000 metri e 20-40 a 3000. Brezze nelle valli. Mercoledì 8 luglio. Al mattino estese nubi alte con cielo a tratti velato, poi tendenza ad attenuazione scomparsa delle velature con cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno la sera. Precipitazioni assenti, temperature in aumento su prealpi a 1500 metri minima 18, massima 24, a 2000 metri minima 13, massima 18, su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 16, a 3000 metri minima 4, massima 6. Venti forti da nord-ovest in quota fino al mattino, poi in parziale attenuazione, con brezze nelle valli e qualche locale rinforzo nelle valli dolomitiche più settentrionali, a 10-30 km orari a 2000 metri e a 40-70 km orari a 3000 metri. Giovedì 9 luglio, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano in montagna, temperature stazionarie un lieve aumento, venti in quota moderati da nord-ovest, con brezze nelle valli. La quota dello zero termico alle ore 12 oggi, lunedì 3600 metri, martedì e mercoledì 3800 metri, giovedì 4000 metri, venerdì 4200 metri. Il prossimo bollettino domani, martedì 7 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La mensa di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Eala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è atteso all'aeroporto di Linate e poi si dirigerà a casa Milan per conoscere la sede e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per prendere possesso del centro di allenamento rossonero. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo e ritorno per l'inizio della stagione vera e propria. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Come Messico anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi. Decisiva la doppietta di Haaland che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Adesso gli ottavi di finale continuano e oggi sono in programma altre due partite. Portogallo-Spagna alle 21 a Dallas e poi nella notte italiana gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle. Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner è quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki. Una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario, con Sinner che affronterà adesso al prossimo turno il tedesco Struff. Dopo il match Sinner ha parlato della sua condizione fisica e di quanto sia fondamentale per lui il recupero.
2: Sto investendo tanto, no, sul mio corpo, perché la mia capitale è il mio motore, no? Sicuramente sto provando a studiare per vedere certe cose come funzionano, se mi possono dare una mano, no? Quindi per me il recupero è fondamentale, credo che stiamo facendo molto bene.
1: MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Lo spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. Prende dunque sempre più forma la griglia piloti per la prossima stagione. Il team Gresini punta sul debuttante Daniel Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Nogura. Già note le scelte Ducati e Aprilia. L'Italia di Julio Velasco entra nella fase finale delle qualificazioni della Volleyball Nations League con una certezza e una missione. Il gruppo azzurro è di nuovo al completo e Hong Kong può blindare il pass per le finals di Macao. Dopo le prime due settimane, la nazionale femminile si presenta alla pool 8 forte del terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie, 18 punti e soltanto 2 sconfitte, arrivate contro Stati Uniti e Brasile, le due squadre che la precedono. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Va ora in onda
14: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
15: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
16: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Wild Mac Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'undicesima posizione.

0: Anno 1996, Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly di With Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti i Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls. Ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee.

0: Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta, che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.
1: If I should stay.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

0: Remember the Time, questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?
1: Greatest soul songs of the 90s.

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così. Una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe Can Fly. 14ª Boys to Men, I'll Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees. La 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar. 9ª posizione Anita Baker, Body and Soul. 8ª Maxwell, Whenever, Wherever e Whatever. La 7ª TLC, Waterfalls. La 6ª Maxwell con Ascension. La 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something. La 4ª Johnny Gill, Mai Mai Mai. Sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You. La 2ª posizione era per Michael Jackson, Remember the Time. E la canzone regina è The End of Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. E da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadie Lee, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: E voilà ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronti per un nuovo appuntamento col nostro Flipper. Tanta buona musica per 60 minuti insieme al sottoscritto, musica che ci porta a spasso in un mezzo secolo, quindi 50 anni di buona musica, al 50% italiana, al 50% internazionale, e le nostre immancabili notizie curiose che ci aiutano, insomma, a rendere il tutto ancora più efficace. La classica ciliegina sulla torta, almeno 3 ciliegine. Intanto si va con il primo pezzo di oggi.

Come sei bella, il motivo che abbiamo usato in apertura, questo di Massimo Di Cataldo, lui che negli anni 90 ha calzato, perlomeno sì, diciamo ha calzato, ci dice così? Boh. Vabbè, comunque è stato sui palchi del Festival di Sanremo come del Festival Bar, lui c'è quasi sempre stato negli anni 90. Va bene, dai, abbiamo aperto così il nostro appuntamento di oggi in questa estate. E finora, sebbene siano passate poche settimane dal suo inizio ufficiale, 21 giugno, ci ha regalato un bel po' di giorni bollenti. Vabbè, dai. Però ci ha regalato anche i mondiali di calcio, nei quali l'Italia non si è fatta vedere. Ma finora non è che abbiano fatto una bella impressione nemmeno l'Olanda, la Germania.

Ve li ricordate gli NSYNC, una delle tante boy band che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 hanno imperversato in lungo e in largo? Li abbiamo ritrovati quest'oggi con You Drive Me Crazy. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti che tratteremo oggi. Beh, sicuramente parleremo di una super pesca, cioè miracolosa in Sardegna, un tonno veramente enorme, pescato con la canna tra l'altro. Poi ci sarà dell'altro, ci sarà anche una mini auto che andava a 97 km orari quando dovrebbe andare al massimo a 25. E poi c'è dell'altro, ma ora è in arrivo anche Paola Turci con Bambini.

È sempre interessantissimo, bello ascoltare i Pretenders. Quest'oggi li abbiamo ritrovati con Lovers in Today, Lovers of Today. La prima curiosità di oggi ci arriva da Cividale del Friuli. Questa vicenda risale al giugno del 2021. Pensate che allora, sotto il Ponte del Diavolo, sul Natisone, c'è una spiaggia e insomma in questa spiaggia c'erano delle persone che prendevano il sole. Una di queste era questa signora brasiliana in topless. Qualcuno evidentemente l'ha notata, ha chiamato la locale polizia municipale che ha praticamente sanzionato la donna per atti osceni in luogo pubblico. Così ne se ne è aperta una vicenda, la donna si è rivolta a un avvocato che ha detto che assolutamente questa multa deve essere tolta. Era una multa di 100 euro più, vabbè, più i bolli, le marche da bolle, roba di questo tipo. Pensate che si andrà a giudizio nel febbraio del 2027. Di più, cantando. In Italia cose di questo tipo durano anni.

0: Dite la verità, ve la ricordavate questa Marcella molto molto giovane negli anni 70? Cantando e cantando, secondo me quasi tutti non ve la ricordavate, ma questo non lo dico per farmi bello, assolutamente, è che ogni tanto mi diverto anche a proporvi delle canzoni che sono passate nel cosiddetto dimenticatoio. E così, insomma, ragazzi, ogni tanto è bello andare a ripescare anche canzoni che sono finite davvero in un angolino recondito della nostra memoria. Come anche questa di Cat Stevens, Faber and Son. Siamo sempre negli anni 70.
1: Time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

sveglio in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori, non esistono giorni.

siderali. I minuti scorrono via velocissimi e noi dobbiamo rincorrerli, altrimenti ci lasciano indietro. Siamo già a metà del nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che siete in compagnia di Marco Mari, colui che vi sta parlando tra una canzone e l'altra, e questo è Flipper, spargete la voce. Qui passa la musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. E intanto, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso con un pezzo dance made in Italy uscito la scorsa primavera, 3 mesi or sono ormai, era aprile, maggio, giù di lì. Lei si chiama Calypso, il suo nome di battesimo è Rebecca. Questa è You and Me. Alle sue spalle niente proprio di meno che un grandissimo produttore di musica dance, Mr. Joe T. Vannelli from Milan. Pezzo veramente raffinato, sensuale, bellissimo.

0: meraviglioso questo pezzo di Gioti Vannelli. Beh, lei si chiama Calypso. Pezzo da ballare, ma anche da assaporare, con queste sonorità molto morbide. Intanto, dicevo, ragazzi, il tempo scorre via veloce e tra poco ci sposteremo dove? Ci sposteremo in Sardegna, quindi lasceremo il Friuli e ci sposteremo ad Arbatax per una pesca miracolosa. Sì, sì. Un super tonno preso con la canna.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Eccoci arrivati alla seconda curiosità di oggi, che come vi ho detto poco fa ci porta in Sardegna ad Arbatax, dove Federico è un 25enne della zona che la domenica scorsa, mentre stava pescando col padre, è riuscito a prendere con la canna un tonno da 168 kg. Ci ha impiegato 3 ore per portare il tonno a riva. Il pesce poi è stato regalato alla gente della zona, che potete immaginare come l'ha conciato. Buona

0: la cariola dove va?
1: Poco fa abbiamo parlato di Super Tonni, 168 kg, appunto pescato con la canna da questo pescatore dilettante di 25 anni, il cui lavoro è il barbiere. Questa invece era Coccodrilli di Samuele Bersani. E noi ora si prosegue, ragazzi. Con lei, che di lei se ne è parlato tantissimo negli ultimi 30 anni. Mamma mia quanto se ne è parlato.

ci voleva la carica di zucchero. Mentre stiamo arrivando alla conclusione, ma prima dei saluti, ragazzi, abbiamo ancora un paio di canzoni e l'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare delle mini auto. Avete presente i quadricicli leggeri, quelli che si guidano col patentino dei 14 anni? Ecco, tra poco vi raccontiamo cosa è successo in Francia e per la precisione cosa è successo a Tolone. Eh sì, perché lì sono cose queste che mi riportano alla memoria quando eravamo ragazzini, avevamo 14, 15, 16 anni, che avevamo il tubolare truccato, il ciclomotore quattro marce, tuboni, lì in Emilia Romagna li chiamano tuboni, in Lombardia li chiamano tubolari e via andare. Vabbè, è successa una cosa simile. Intanto arrivano anche i Genesis, questa è una delle canzoni più belle secondo me della loro discografia, anche perché uniscono le tecnologie dei primi anni 80 e insomma la classe di Phil Collins e soci. Questa è Mama. Loro che usavano anche la farfisa come tastiera, farfisa che ormai purtroppo non esiste più come fabbrica.

bene ragazzi, spostiamoci oltre Alpe in Francia, siamo a Tolone dove alcuni giorni fa una pattuglia della polizia stradale si è vista sfrecciare davanti una mini auto, i quadricicli leggeri, quelle auto piccoline due posti che si guidano con il patentino. A una velocità di 97 km orari, quando questi quadricicli leggeri sono omologati per 25 km orari. L'autostrada ci ha impiegato un po' a raggiungere la mini auto, dopodiché una volta bloccata vi ha trovato all'interno un ragazzino di 15 anni al volante e di fianco un 14enne. L'auto è stata sequestrata e ora i genitori del ragazzino di quest'auto si trovano una bella gatta da palare, anche perché poi è stato scoperto che l'auto era stata completamente truccata e quindi molto pericolosa, perché insomma si sa, tutto è tarato sui 25 km orari, non sui 97. Vabbè, gatte da pelare per i genitori.

0: ragazzi, purtroppo devo tagliare questa meravigliosa una mattina d'estate di Patty Pravo, perché siamo arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita di Flipper. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori. La Formula 1 a Silverstone: Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì. pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che i complici erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento. Con la giornata di martedì, con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di fenomeni. In molti casi tutte le regioni andranno a toccare 36-37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate

0: Ma signora San Libellulo, come fa a non conoscere San Libellulo, un grandissimo santo che scopriremo poi durante la nostra rubrica dell'almanacco del giorno dopo, con qualche aneddoto e qualche curiosità. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dal Muto al microfono per farvi compagnia, farvi conoscere buona musica, nuova musica, situazioni imbarazzanti e molto altro. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: In questo

E ricominciamo il nostro almanacco del giorno dopo con il santo che, con cui abbiamo aperto la puntata, San Libellulo, protettore degli animi leggeri. San Libellulo era un giovane frate che amava stare all'aperto più che in chiesa, passava ore a guardare il cielo e i confratelli lo trovavano spesso in mezzo ai campi intento a seguire le libellule. Un giorno, durante una processione, invece di portare il turibolo, portò un retino per insetti, perché anche loro hanno diritto all'incenso, disse. Si racconta che quando pregava il vento si alzava e le libellule gli si posavano sulle spalle come piccoli angeli alati. Oggi è invocato da chi non riesce a stare fermo, da chi sogna troppo e da chi ha la testa fra le nuvole ma il cuore in terra buona.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, ma allora non abbiamo dato una notizia certa su questo San Libellulo.
0: Ma cosa sta parlando?
1: Di San Libellulo, abbiamo chiesto anche alla signora di prima quando abbiamo aperto.
0: Guardi che io non capisco niente di questa roba, lasciatemi in pace, va bene? Che sono anziana, lasciatemi in pace.
1: Ma cosa diciamo a chi ci ascolta? Scusi, poi la saluto, ci mancherebbe.
0: Non lo so, fate quello che vi pare, però lasciatemi in pace a me.
1: Va bene, scusi il disturbo.
0: Prego.

Stati Uniti d'America, un poliziotto si collega in mutande durante l'udienza in tribunale. È stato un momento di imbarazzo a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti. L'agente di polizia Matthew Jackson si è presentato senza pantaloni in un collegamento video durante un processo. Un episodio singolare che ha lasciato a bocca aperta il giudice e l'avvocato dell'imputata. L'insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Il poliziotto si è messo in collegamento e ha acceso la telecamera del suo PC, ma probabilmente non immaginava che sarebbe stato inquadrato anche sopra la cintura. Quando il giudice ha fatto l'appello dei presenti, l'immagine è andata su Jackson, inquadrato con la parte sopra.

0: superiore della divisa, ma senza pantaloni, praticamente in mutande. Un dettaglio che non è certo passato inosservato: il giudice ha subito chiesto ha addosso i pantaloni a gente, con la gente che non ha potuto negare l'evidenza. No, signore, ha risposto il poliziotto prima di aggirare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine poi si era collegato in mutande.
1: Come in mutande?
0: Sì, quello lì che aveva fatto online praticamente il collegamento col tribunale.
1: Ah, ha sbagliato numero, mi sa.
0: No, no, no, abbiamo letto adesso, ha sentito la notizia che abbiamo appena letto di questa cosa.
1: Scusa, che numero ha fatto?

0: Pronto, pronto, mi perdoni, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso questa settimana di narrare, di analizzare Banana Republic. L'album è un disco dal vivo registrato durante il tour estivo del 1979 dei due cantautori italiani, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Stiamo parlando dell'opera d'arte musicale Banana Republic. Il titolo prende spunto dalla traduzione italiana, curata da De Gregori, di un brano di Steve Goodman, Banana Republic, adattata in italiano. Partiamo con il primo brano, che è appunto Banana Republic, che è la traccia titolo e funge da manifesto della collaborazione, adattamento italiano, del brano di Steve Goodman, Banana Republic, contesto italiano di De Gregori. Parla di società, potere, contraddizioni politiche e sociali, nell'ottica dell'autore che utilizza ironia e metafora. Il brano non è mai stato registrato in studio in una versione italiana esclusiva per l'album, ma viene presentato solamente live.
1: La

0: Pronto?
1: Signora, pronto, scusi se la disturbo. Una cosa al volo. Le volevo chiedere se questa canzone fosse stata di suo gradimento.
0: La canzone?
1: Sì, Banana Republic.
0: Ma non lo so, non... adesso veramente ho gente, io questo che ho detto, uscire, non ho tempo.
1: Ah, perché non l'ha seguita, non l'ha ascoltata.
0: Non l'ho seguita per niente, non l'ho ascoltata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, signora, gentilmente, in merito a quella segnalazione di via Pisignano. Che cosa avete segnalato?
0: No, io non so niente.
1: Chi è che ha chiamato per fare la segnalazione, quindi?
0: No, io non glielo so dire, cosa segnalazione di cosa?
1: Ecco, no, volevamo capire se voi della via Pisignano, non solo lei, anche eventualmente i suoi vicinanti, cioè, abbiate visto qualcosa in questi giorni.
0: Qualcosa in che modo?
1: Perché siccome hanno segnalato che si sarebbe allontanato dalle parti di Lido degli Estensi, quelle parti di là, verso Ravennate, però sia stato avvistato su via Pisignano.
0: Io lo so che non glielo so dire, mio marito è in campagna, non so di che cosa stia parlando.
1: Praticamente è stato segnalato la sparizione di un gabbiano della Tunisia che viene dalle parti di Lido di Dante. Ecco, è stato visto lì.
0: Confidati, qui c'è il scogli, c'è l'acqua, c'è la campagna, però io non le so dire niente.
1: Lei non ha visto dei gabbiani perché ha una pettorina azzurra, ha questo colore azzurro sotto il becco praticamente.
0: Ma guardi, a volte quando danno la presa, il trattore in campagna,
1: sì.
0: tanti fatica a notare uno che è un po' diverso, non lo so.
1: Ah, quindi quando fanno qualche lavoro di concimazione così attirano i gabbiani che vengono ovviamente dal mare.
0: Sì, perché vengono a mangiare i lombrichi che si muovono nella terra, capito?
1: Ah, ho capito, mangiano lombrichi, quindi cioè, non è che vanno a danneggiare il seminato, quindi.
0: No, loro non danneggiano niente, loro non mangiano la cultura o i semi che è stato disseminato, adesso è il momento della semina, del grano.
1: Ah, ho capito, quindi. Ah,
0: però
1: quindi...
0: io non ne lo so dire, perché a volte ce n'è dei varghi che enormi, capito? Vanno proprio vicino al trattore, li seguono.
1: Però uno con il petto azzurro non l'avete visto, ecco.
0: No, io non a parte che io sto un po' sempre in casa, non è che, però li vedo questi varghi di gabbiani che vengono dal mare, che dopo la sera si vedono che partono, che vanno a casa.
1: Ah beh, mangiano e poi tornano a casa. Va bene signora, io la ringrazio, buona giornata.
0: Niente, grazie, mi dispiace che non ho potuto favorire.
1: Non c'è problema, la ringraziamo noi, grazie mille.
0: Va bene, grazie, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve.
0: Dica.
1: Salve, scusi, disturbo, la sartoria via dalla chiesa per la modifica dei pantaloni. Non ci avete specificato poi se la toppa deve essere fatta di materiale assorbibile o meno.
0: Ma anche lei ha sbagliato il numero, sa?
1: Oddio, un attimo, io ho due paia di pantaloni da uomo e ho un attimo solo che controllo la via, perché non voglio fare, perdoni, confusione. Allora, io ho un con questo numero, che dopo sono ovviamente da venire a ritirare.
0: Allora, io sono come la via che dice lei, però sì. Non sono, perché io non ho comprato nessun pantalone.
1: No, non sono da comprare, cioè se avete portato, cioè,
0: l'ho capito, ma io non ho comprato niente, non ho fatto portare via niente.
1: Ma il rinforzo come lo dobbiamo fare allora?
0: Beh, mi scusi, ma io non ho preso nessun pantalone, non gli ho portato niente.
1: Non ha capito, cioè a noi c'è stata consegnata queste due paia di pantaloni per avere un rinforzo nel cavallo sotto per assorbire, per chi soffre di aerofagia.
0: Ho capito, ma io sono una donna, non ho nessun
1: No, però chi è che soffre di aerofagia in casa, scusi? Perché è una modifica apposta che viene fatta a chi ha quel disturbo.
0: Vabbè, ma senti, mi scusi, ma lei ha sbagliato il numero. Che numero gli hanno dato di casa?
1: Ah, quello da cui le sto chiamando. Io ho un secondo, un attimo che le dico. Ho 09. Allora, un attimo che guardo qui nei fogli. Allora, 09 30.
0: Va bene, secondo me ci sono sbagliate dagli il numero, perché io sono una donna che vivo con nessuno, vivo con mio figlio, ma mio figlio non...
1: Ma è suo figlio che ha problemi di gas, scusi, no? Perché sono fatti apposta.
0: È
1: lei allora, qualcuno
0: di... Il numero di casa qual è?
1: Quello che le ho detto adesso.
0: Non il numero di civico.
1: Ah, io allora via... 3.
0: Va bene, allora ci sono sbagliate, perché io non ho niente.
1: Ma però scusi, questi qui cosa ci dobbiamo fare noi adesso? Perché dobbiamo capire che tipo di materiale, se è assorbibile per i gas o meno, oppure basta normale.
0: Ma io non ho portato niente da fare aggiustare.
1: Signora, ascolti, no, allora, non è che si deve vergognare, tra virgolette, cioè è un disturbo che hanno in tanti, però ripeto, magari...
0: Ma io sono una donna, che disturbo ho io?
1: Soffrirà anche lei di aerofagia come tanti, non penso sia un problema,
0: sì,
1: se uno ha problemi.
0: Ma lei che carta è? Dov'è lei? Scusi.
1: Via della chiesa, la sartoria industriale.
0: Beh, sono sbagliate dati in codice.
1: Ma scusi,
0: io non ho niente.
1: Non è suo figlio che soffre magari di aria, che gli ha portato i pantaloni lui, magari?
0: Beh, ma scusa, eh?

0: pronto.
1: Salve, e come le sembra questa canzone così che sta per finire?
0: Ah, guardi, mi ha portato in paradiso, guardi, è una cosa...
1: È una delle voci più belle.
0: Ah, guardi. Senti, ma non si può avere il disco, no? Ma perché sennò uno resta con la bocca amara.
1: È vero anche quello, ma non possiamo, abbiamo solo il singolo.
0: E allora, non puoi dirmi che faccio una cosa, se non posso, vabbè.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: C'era una volta una bambina di nome Giovannina che non si tagliava mai le unghie. Non per paura, no, semplicemente le piaceva grattare di tutto. Grattava i muri, il pane, i gatti, persino le nuvole quando credeva di poterle raggiungere.
1: Cosa?
0: Quanto grattava Giovannina?
1: Chi è Giovannina? Io non so mica Giovannina.
0: No, no, no, non lei. Dicevo quella lì di cui stiamo parlando adesso, se abbiamo iniziato a leggere la favola.
1: Ma scusa, chi è che parla?
0: Sono il cantastorie, in questo caso faccio le veci del cantastorie.
1: Ma io non so cosa, io non ho capito niente di che cosa si tratta.
0: No, dicevo che noi abbiamo iniziato a leggere questa favola di Giovannina e le unghie sempre lozze, perché lei pare che che grattasse qualsiasi cosa, muro, pane, gatti.
1: Sì, ma a me non mi interessa queste cose, guardi, sono anziano, non mi interessa.
0: Le sue unghie erano così sporche che i germogli crescevano sotto di esse. Un giorno la maestra, esasperata, le disse:
2: Giovannina, se non le pulisci, un giorno ti crescerà un orto sulle mani.
0: E Giovannina rise.
3: Meglio, così non devo andare al mercato.
4: Non ho capito, con chi parlo?
0: E sono il cantastorie, no? In merito appunto alla risposta che ha dato Giovannina alla maestra.
4: Ma mi scusi, ma preso un po' alla sprovvista,
0: sì.
4: Lei chi è?
0: Noi stiamo raccontando la storia di Giovannina e le unghie sempre lozze. Però la maestra gli ha fatto notare che se non se le lava potrebbe crescergli l'orto sulle mani. Lei ha detto, meglio così non devo andare al mercato.
4: Ah, questo non me lo ricordo. Mi dispiace adesso che lei dice, sa, gli anni sono tanti, quindi non mi ricordo e non le posso dare una risposta. Ma riguardo al discorso, cosa riguardava?
0: Ah, la favola di Giovannina e le unghie sempre lozze.
4: Boh, non ne ho l'idea, guardi, mi ha preso in contropiede.
0: Ma no? Ci mancherebbe. Grazie comunque, niente. Saluto.
4: Ma lei è un maestro, qualcuno chiede?
0: No, no, no, stiamo leggendo la favola al supermercato.
4: Ah, al supermercato qui di Forlì?
0: Supermarket, sì, sì, sì, sì.
4: Sì, lì in piazza delle Erbe chiamata.
0: No, su via Arno.
4: Ah, allora non ne ho l'idea.
0: È un nuovo market. La ringrazio, buon proseguimento.
4: Niente, altrettanto, grazie.
0: Infatti, dopo qualche settimana, sotto le sue unghie cominciarono a spuntare insalatine, pomodorini e perfino un piccolo limone. Tutti ridevano, tranne gli adulti del paese che si misero a comprare le verdure da lei. In poco tempo Giovannina diventò ricca, così ricca che aprì un negozio chiamato Bio Unghie, dove vendeva le sue piante speciali e anche la sua terra segreta, che in realtà era solo sporcizia.
1: Ma che cos'è, scusi?
0: Era quello che aveva sotto le unghie Giovannina.
1: Ma che cosa? Scusi, ma chi sta per caso di telefonare?
0: No, stavamo parlando di che sembrava il terriccio, ma in realtà era...
1: Guarda che mi ha telefonato lei e io poco fa non stavo telefonando certamente con lei.
0: Sì, però che cos'era alla fine? Lei si pensava fosse terriccio.
1: Mi scusi, ma lei con chi crede di parlare?
0: No, stiamo leggendo la favola noi.
1: Ma mi scusi, però non capisco.
0: Stiamo leggendo la favola di Giovannina ed siamo arrivati al punto.
1: Buonasera.
0: Alla fine, quando il sindaco le chiese di svelare il segreto del suo successo, Giovannina sorrise e disse:
3: semplice, voi volete sempre tutto pulito, ma la vita vera nasce dallo sporco.
0: E da quel giorno nessuno del villaggio si vergognò più delle mani un po' lozze, tranne la maestra, che continuava a lavarsi con il disinfettante.
1: Scusi, io non ho capito chi è lei.
0: No, abbiamo finito ora di leggere la storia.

0: Storia.
1: Quale storia?
0: Quella di Giovannina delle unghie lozze.
1: Guardi, io sono una famiglia Casali, non lo so lei chi cerca.
0: Ecco, no, voi non avete problemi di unghie sporche, comunque, no?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie, saluto.
1: Prego.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa prima puntata della settimana. Io ovviamente vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che se volete seguire gli artisti che passano all'interno del nostro market, lo potrete fare anche tramite la nostra pagina ufficiale Spotify, le interviste di Supermarket. Andiamo a scoprire tutti questi artisti che meritano molta molta più visibilità di quella che hanno. Detto questo, vi ringrazio molto, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ci

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Zadikon, DJ, va ora in

0: Ancora di più, già siamo normalmente due treni che si incontrano molto raramente. L'ospitessa di questa puntata è il sottoscritto, però il ben trovato in antenna da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione di setteva.fm, e l'aspettavano tutti perché nelle trasmissioni normali, già che ha una traccia in classifica, manteniamo tutte le promesse che andiamo a formulare. Caterina DJ è con noi, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao Francesco.
0: Finalmente, guarda, beccata.
1: Non, lo sai che io a te proprio, guarda, sei un amore per me e sono un amore tutti. Saluto tutto il tuo pubblico.
0: Grazie veramente, perché sai, sono in tanti che vedono i nostri comunicati sui social, le tue bellissime locandine. Tra l'altro ti pizzichiamo a poche ore da una data importante, andiamo subito al sodo, poi ci farai anche la sorpresa, perché so che non sei da sola e riuscirai a passarci anche Giada per un salutino. Però adesso parliamo di te, di questo grosso appuntamento, mancano poche ore, sarà questa serata magica.
1: Allora, praticamente è il sabato a Lido di Genova, praticamente faccio l'apertura dell'estate come Cézanne, che è un locale molto famoso di Genova praticamente, e tu mi conosci Francesco, guarda,
0: altro
1: io
0: che
1: suono dappertutto
0: altro che.
1: E punto, e quindi sono felicissimo di essere comunque special guest. Poi lo sai che io sono in tutto il mondo, sono stata a Miami, sono stata dappertutto, quindi e quello non mi fa paura a me, e io amo il mio pubblico, il tuo pubblico.
0: Allora
1: Devi dirgli che io li amo.
0: Sei sempre così esuberante. Allora ascoltiamo un disco e poi faremo ancora delle chiacchiere insieme, perché proverò
1: con la mia amica, sì.

0: Seven ben digeriscono queste puntate extra, perché insomma abbiamo sempre questi appuntamenti molto molto interessanti, decisamente deliziosi. Questa volta addirittura riusciamo a raddoppiare. Io prima di trasmettere il disco ho detto che ti avrei incastrata, so che sei con un'altra splendida amica, e vi invito ufficialmente a rappresentare la Liguria per quanto concerne Ekaterina DJ, che ormai è una ligure, l'abbiamo persa come abruzzese perché è arrivata a Pescara quando è arrivata dal centro Europa, però ormai ti abbiamo ceduta malincuore.
1: Ve lo passo, è bellissima lei.
0: Però il 25 vi voglio tutte e due nella finale centro sud Italia di Venere d'Europa.
1: Certo che
0: all'isola dell'Iri, che è una località splendida, patrimonio dell'UNESCO, con questa cascata che arriva nel centro storico della cittadina.
1: Io sono qua,
0: guarda, veramente vi aspettiamo. Passami anche Giada, allora.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuta nel clan degli svitati, perché Ekaterina DJ ed io siamo pericolosi, allora. Poco cervello abbiamo.
2: La adoro, giuro.
0: Allora, ti occupi di accoglienza e del resto con la voce così.
2: Esattamente, in una struttura alberghiera sul Lago d'Orta, Madonna nel Sasso.
0: Mamma mia, che bello. Guarda, ma l'Italia dove giri è sempre splendida.
2: Soprattutto qua, si sta molto più freschi sicuramente.
0: Lago d'Orta, altro che, quindi perfetto. Beh, che dire, grazie veramente. Guarda che ti aspetto, adesso bisogna vedere con i tuoi impegni lavorativi.
2: Esattamente, ma non ci preoccupiamo di questo, ce la facciamo.
0: Ci organizziamo, tanto c'è ancora tempo. 25 di luglio, Isola dell'Iri, sarebbe bello davvero veniste, perché sarà una bellissima iniziativa. Tra l'altro, Ekaterina agli armadi, le pareti.

0: perché siamo collegati con l'Hotel Panoramico. Ormai abbiamo una redazione aggiunta, perché grazie alla pazienza di Giada, che ne è la curatrice, insomma, ha accolto questo pericolo biondo che è Caterina, DJ.
1: È bionda.
0: Anche lei è un'altra bionda, e allora insieme fate le scintille, siamo rovinati. Quindi vabbè, che dire, quindi attenzione, Hotel Panoramico sul Lago d'Orta.

0: pagine ritmate, per carità, assolutamente ritmate a tempo, esibizioni sui piatti della console, ama rilassarsi un attimino, quindi poi pochi chilometri tornerà a Genova e ricordiamo che sabato questo, quindi siamo a poche ore, sarà protagonista. Eka, racconta bene tu quello che si può dire, perché sarai special guest di questa apertura stagionale.
1: Allora, ragazzi, sinceramente vi aspetto al Lido di Genova, un locale bellissimo di Lido di Genova, praticamente, che io metterò la musica di anni 80-90 e anche 2000, passiamo un po' così, quindi farò anche con i dischi, vi accontenterò, in senso che a me piace la musica, mi piace la musica di mettere quella...

0: cioè prediletta, il tuo range, insomma il meglio degli ultimi 10 anni in considerazione, piuttosto che appunto qualche decade in particolare. So che veramente fai delle scintille, e del resto sul nostro circuito su 7va.fm ne sappiamo qualcosa, perché fai il 16 time in maniera davvero deliziosa. Quindi appuntamento questo sabato, vai vai
1: sabato. Ma lo sai una cosa? Che io non vedo l'ora che vengo a Pescara a mangiare gli osticini con voi. Mi organizzi una serata?
0: Guarda, benissimo, guarda che io ti prendo in paro.
1: Guarda, vuole quello. Tu mi devi adesso, visto che tanto io ho iniziato, tu mi conosci, ho fatto bodybuilding, faccio il DJ, sono imprenditrice e suora, adesso sono special guest. Adesso vado a Miami, tra un po' vado dalle altre parti, quindi mi organizzi una serata.
0: Facciamo finta.
1: Da voi a Pescara. Facciamo... che vi voglio bene.
0: Facciamo finta di mettere i dischi, invece poi ci facciamo una gran mangiata di arrosticini, che è la cosa fondamentale.

0: conoscerla tridimensionalmente il 25 luglio.
1: Volentieri.
0: E quindi ricordami però il nome, Gaff da 30.000.
1: Giada.
0: Ecco, Giada, mi ricordavo questa pietra bellissima di un punto di verde, perché io sono grafico. Grazie. E quindi Giada, allora dici tu, parlaci delle peculiarità della tua zona.
1: Posso garantirvi che se necessitate di un pochino di relax, soprattutto in questo periodo un po' caotico di caldo, questo è il posto più giusto per voi.
0: Eh beh,
1: tra
0: sì,
1: una montagna e un'altra, un po' di lago.

0: ha conosciuto lei, che è una bomba.
1: E poi insomma ci sono dei momenti particolari per dei panorami, no? Dei tramonti lì, cosa vedete?
0: Una con un buon calice di vino soprattutto ci si gode proprio la vista.
1: Paesaggi davvero alpini. Io come sempre dico, l'Italia è splendida, a volte noi italiani non siamo veramente ben degni di abitare in questo paradiso terrestre, perché centimetro per centimetro è davvero una nazione stupenda. Allora, siamo arrivati al termine, grazie per aver movimentato questa prima parte di questa puntata, e che dire, alla prossima, perché torneremo. Io poi faccio dare il numero da Anna e da Caterina DJ. Io la chiamo ancora Anna perché una volta lei si chiama Anna e Caterina DJ, adesso artisticamente Eka DJ, quello che è, o Caterina che sia.
2: Bravo, muoio.
1: Però per me sei sempre terribile Anna.
2: Io sono la terribile.
1: E sabato sarà in azione al Lido di Genova, tutti quanti
2: Lido.
1: Per ottima
2: lì più di 2000 persone lì.
1: Tutti al ritmo, perché suonerà lei con i suoi piatti infuocatissimi.
2: Allora voglio soltanto ringraziare Beppe, il proprietario di Cézanne. Su questo video qua, cioè su questa intervista, Beppe è il proprietario di Cézanne, e quindi non vedo l'ora di mettere due dischi come sempre ho fatto da loro, capito?
1: Perfetto.

c'è molto da aggiungere, i suoi messaggi li conosciamo bene, quindi siamo a posto. Poi chissà che non si riesca a vedere, la promessa sarà assolutamente da mantenere, vedere anche Giada in passerella. Per quanto riguarda l'appuntamento del 25,

verso la finale di Miss Europa, insomma tutto quanto quello che conoscete bene, perché continuiamo a ricordarvi di queste particolarità. La seconda parte comunque è partita con questo brano assolutamente di vertice in tutte quante le sue salse e versioni, la versione appunto 2026 dei Fall Rivers di Lucky Lee, è stata anche in podio, assoluta vetta pure raggiunta, se

di Weekend aprirà proprio il ciclo delle prime sette della classe. Adesso è già tempo di apertura di zona poker. Ci lasciamo in effetti con i suoni di

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7 Bar FM Alte Radio Algo Day
0: From 7Bar.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7Bar.fm Alte Radio Algo Day
0: From 7BA.fm / Alte Radio Algo Day From 7BA.fm / Alti Radio.
3: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamoda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
4: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo, certo,
3: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi mettiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate, portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok, a dopo.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogan conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio, stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte di Fredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles, il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento con la giornata di martedì. Con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di fenomeni. In molti casi tutte le regioni andranno a toccare 36-37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio orecchio ai testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
6: Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

via, che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa. E ho deciso una notte di maggio, in una terra di sognatori, ho deciso

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alti Radio.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Due giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Florin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex de Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata. Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Florin Balogun graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona, precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio a Tomo di Feltre, dove un parapendista di 63 anni, originario della provincia di Modena, è precipitato dopo aver urtato i cavi dell'alta tensione. L'allerta è scattata alle 16:20 e, secondo le prime ricostruzioni, il pilota ha impattato contro i cavi prima di cadere in un prato da un'altezza di circa 6 metri. Le condizioni del parapendista sono gravi. A Cusighe è stata inaugurata una nuova stanza sensoriale presso la RSA locale, progettata per migliorare il benessere e la qualità della vita degli ospiti con disabilità gravi. Questo ambiente multisensoriale offre percorsi personalizzati per favorire il rilassamento e la comunicazione, contribuendo al mantenimento delle capacità residue. Riguardo al tennis a Falcade, il progetto di riqualificazione dell'impianto tennistico del valore di 190.000 euro è ancora in stallo. Diego Costa, promotore di una petizione per il rilancio del tennis nella zona, ha espresso preoccupazione per il ritardo nei lavori, che sono fermi da oltre 3 anni. Il movimento Giovani Am Futuro ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo decisionale riguardante la valutazione del commissario dell'ULAS, Uno Dolomiti. Dopo il rigetto dell'istanza di annullamento presentata dai sindaci Thomas Menia Corbanese e Luca Olivotto, il movimento chiede maggiore chiarezza sulle modalità di votazione della conferenza dei sindaci. Infine, a Rasai, è stato avviato il progetto Muri Parlanti, Rasai, racconta Dino Buzzati, che trasforma i muri in telenarrative, raccontando storie e custodendo la memoria. Questa iniziativa culturale è promossa dal Comitato Sala Teatro Rasai APS, con il supporto del Comune di Seren del Grappa e dell'Associazione Monte Grappa. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi 2, massimo 3 anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash è una band nord irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Wave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dead Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What? Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: River, wider than a mile,

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: nice to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinead O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora, ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.
2: Le monde est couvert de neige.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.